Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio

0: come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.

Stai ascoltando Radio Incontri, un successo di ieri, un successo di oggi.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dai

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dai.

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta.

0: pianta.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560. That's a groove. Yeah.

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri

0: Trust me.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: più naturale.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

Fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo.

Benediciamo il Cristo che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A Lui rivolgiamo la nostra comune preghiera.

0: ravviva in noi pellegrini sulla terra l'attesa sicura della vita immortale.
1: Fa che pregustiamo fin d'ora la tua beatitudine.

0: Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, perché liberi dalle tenebre del peccato possiamo giungere alla pienezza della tua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Restate con noi anche d'estate. Sulla tua auto, in DAB, cerca Incontri in Blu.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Cosa significa Tedua?
2: Tedua.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e
4: Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto,

0: volare.
1: Dove, dove non sorge il sole, come, come sai non so come, quando...

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: begin to realize you was dead wrong. It's time to bring you on home. You know you was lost in confusion, but it's never too late.
1: Dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24.
2: 24 ore su 24.
1: Ascoltaci in digitale sul MUX, Radio Digitale Toscana.
3: Ciao a tutti, io sono Sol e vi presento il mio nuovo brano Quando tutto si fa buio. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Iran, Trump è in modalità vendetta, scrive il Wall Street Journal. Il capo della Casa Bianca dice di aver perso la pazienza e dubita che i negoziati portino qualcosa di buono. Poi con i corrispondenti esteri alla Casa Bianca annuncia di voler correre per un terzo mandato. A Hormuz intanto l'esercito americano spara contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani. Escalation nel Mar Rosso, gli Houthi dello Yemen, alleati di Teheran, colpiscono una nave saudita. Riyadh replica attaccando siti militari degli Houthi. E cresce la tensione in Cisgiordania. Una sparatoria vicino a un insediamento con due israeliani ha provocato la morte di 4 palestinesi. L'esercito israeliano ha assediato Nablus e nella notte ha invaso la vicina cittadina di Tel. Le crisi internazionali spingono verso l'alto i prezzi dei carburanti. Il governo al lavoro sugli interventi e allo studio le accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro fra Meloni e il ministro Giorgetti. Resta aperto anche il dibattito sul disegno di legge sull'impunibilità dei minori, che introduce nuove misure contro il fenomeno delle baby gang. Sentiamo Roberto Zanotti, professore associato di diritto penale all'Università LUMSA di Roma.
1: Modificando l'articolo 98 nel senso del disegno di legge, si equiparerebbe in tutto e per tutto l'imputabilità del minore di 18 anni a quella dell'adulto maggiorenne, e quindi si darebbe per scontata l'imputabilità. Si tratta di una modifica verosimilmente poco ponderata, che scarsissimo effetto avrebbe sui reati commessi dai minori e non agevolerebbe assolutamente l'attività dei tribunali.
0: Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. Fermata una persona ritenuta responsabile dell'omicidio del 53enne. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato, non ancora chiaro il movente né l'identità del fermato. È una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata nella notte con epicentro a Pizzone, in provincia di Isernia, al confine con l'Abruzzo e il Lazio. Il sisma è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila, Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita poco dopo, sempre nella stessa area. Incendi in Europa, oltre 200.000 persone in totale sono finora state evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. È tutto, grazie per l'ascolto.

Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Buongiorno da Antonella Mito. La svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. È stato individuato e sottoposto a fermo indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne. Si tratta di un 26enne senza fissa dimora, tunisino ed irregolare sul territorio nazionale. Secondo quanto emerge, avrebbe confessato, ancora oscuro il movente. Prime risposte dall'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un fermo di polizia. Trovate tracce di sangue nei polmoni e di schiacciamento. Da stabilire se tutto ciò sia stato provocato quando l'uomo era ancora in vita durante il fermo o sia sopravvenuto post mortem a causa delle manovre rianimatorie. La guerra in Iran, Trump in modalità vendetta, scrive il Wall Street Journal. Il capo della Casa Bianca dice di aver perso la pazienza e dubita che i negoziati portino qualcosa di buono. Poi con i corrispondenti esteri la Casa Bianca annuncia di voler correre per un terzo mandato. A Hormuz intanto l'esercito americano spara contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani e cresce la tensione anche nel Mar Rosso. Gli Houthi dello Yemen, alleati di Teheran, colpiscono una nave saudita. Riyadh replica attaccando siti militari degli Houthi che a loro volta ribattono prendendo di mira impianti petroliferi e basi sul territorio saudita. Escalation anche in Cisgiordania. Le forze di difesa israeliane hanno condotto operazioni in numerose città e villaggi, effettuando perquisizioni e arresti. Le azioni militari sono state avviate dopo che due israeliani e quattro palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro avvenuto ieri vicino Nablus, quando coloni armati sono entrati nel villaggio di Tel e un residente ha sottratto un'arma a uno di loro. E ora in Ucraina le forze armate russe hanno attaccato all'alba di oggi i porti ucraini sul Mar Nero, una nave porta container che consegnava merci per il rifornimento delle forze armate ucraine è stata colpita a Nikolaev. A Odessa sono state centrate infrastrutture portuali destinate allo scarico e allo stoccaggio di merci militari. E le crisi internazionali spingono verso l'alto i prezzi dei carburanti. Il governo è al lavoro sugli interventi e allo studio la possibilità delle accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro ieri fra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata nella notte con epicentro a Pizzone in provincia di Isernia, al confine fra Abruzzo e Lazio. Il sisma è stato avvertito anche a Chieti, L'Aquila e Caserta, molta gente in strada. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata poi avvertita nella stessa area. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Disco incontri in blu della settimana.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezion fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: state con noi, anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.
1: And the winner is MC Hammer.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
2: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
3: Volume alto fino alla prossima onda. Ciao da

0: Tango, eccoci di nuovo insieme con la famiglia di Carlo. Prima abbiamo sentito Nicolò e adesso abbiamo la moglie Alessia che è qui al telefono con noi. Le storie sono quelle che non si limitano solo ad essere ascoltate, ma entrano nel cuore, come è successo con Nicolò. Siamo in viaggio, se siete in viaggio buona strada, se siete al mare speriamo che il sole sia dalla vostra parte, se invece siete in relax a casa ricordate che le nostre puntate sono sempre disponibili sul podcast del sito di risofabonsangue.it. Oggi parliamo naturalmente con Alessia che è qui al telefono con me. Ciao Alessia!
1: Ciao a tutti, ciao Enrico!
0: Come va?
1: Bene, dai!
0: Allora, abbiamo parlato un po' con Nicolò, tuo marito, ma noi vogliamo anche parlare con te attraverso la pagina social Il Mondo di Carlo, quello che avete fatto, la quotidianità, insomma, è fatta di difficoltà, conquiste, sorrisi e tanta speranza, no?
1: Sì, è un viaggio intenso quello con Carlo.
0: Allora partiamo da lui. Se dovessi presentarlo, come ho chiesto a Nicolò, ai nostri ascoltatori con degli aggettivi, senza parlare troppo, entrare nella sua malattia, chi è Carlo?
1: Carlo è un bimbo di 3 anni e mezzo, monello come tutti i monelli di 3 anni e mezzo, perché anche...
0: Cioè nel senso che sia monello come tutti, no?
1: Sì, perché non è che i bimbi con disabilità non hanno un carattere, anzi basta saperli conoscere e interpretare, ovviamente certo. Il lavoro è un po' più di fino, diciamo, ecco, bisogna andarci appresso tutti i giorni e scoprirli un po' per volta, però anche lui, se ha da lamentarsi a modo suo si lamenta, se è contento a modo suo ce lo fa capire, ha le sue canzoncine preferite, i suoi giochini preferiti, per cui insomma
0: bello, è un bambino.
1: Eh sì, è un bambino.
0: Ma come è nata poi l'idea di aprire Il Mondo di Carlo? Cosa, cioè, vi ha spinto a raccontare anche i momenti, insomma, diciamolo, anche più difficili, perché non è semplicissimo nella vostra vita?
1: No, infatti, allora ci sono un paio di motivi che ci hanno spinto a fare questa cosa. Uno un po' più pratico, nasce da un'iniziativa della Proloco del nostro paese, che ha messo in piedi l'iniziativa del Carlondario, quindi un calendario legato a Carlo e alla nostra famiglia. Per cui, siccome era inverno, non potevamo comunque creare degli eventi in cui portare Carlo, perché ovviamente dobbiamo stare attenti a tutta la parte di infettiva, abbiamo detto ok, dobbiamo dare comunque una prova di questo bimbo che esiste e a cui la gente si sta affezionando, e quindi abbiamo preso in via, questo è stato quello che ci ha dato proprio il là, ecco, per partire. E mentre invece poi tutta la parte un po' più intenzionale che avevamo già, che ci girava in testa, è stata proprio insomma il fatto di condividere la nostra esperienza, proprio dei nostri fatti quotidiani, perché noi stessi per primi, quando abbiamo saputo della diagnosi di Carlo, abbiamo cercato un po' sui social, un po' su internet, situazioni simili,
0: anche
1: per cui
0: un aiuto insomma. Un aiuto anche psicologico, anche quello, no? Perché,
1: ma a volte è anche molto pratico, per le piccole cose di tutti i giorni.
0: Aspetta,
1: insomma,
0: Alessia,
1: ecco,
0: che tra poco continueremo questa bellissima chiacchierata con te. Parleremo della forza appunto delle famiglie, di questa straordinaria comunità che ogni giorno vi segue e segue Carlo con tanto affetto. Però prima ascoltiamo un po' di musica, va bene? Ok.

0: 2, 1, onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati a Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre insieme ad Alessia, mamma di Carlo, e insomma ci sta raccontando un sacco di cose, ma insomma attraverso la pagina, quello che mi stavi spiegando prima, non solo le difficoltà ma anche i tantissimi piccoli traguardi, qual è stata la conquista di Carlo che ti ha emozionato, vi ha emozionato più di tutte?
2: Beh, guarda, vedere che lui ha i suoi giochini preferiti, e quindi vuol dire che c'è un'interazione col mondo che lo circonda, che c'è una memoria, perché non gli piace una volta ma gli piace più volte la stessa canzoncina nei giorni, nei mesi, negli anni, soprattutto poi dopo alcuni risvegli da un'anestesia magari importante, passaggi in terapia intensiva, vedere che quella canzoncina ancora gli piaceva ci fa capire che Carlo c'è ed è presente, insomma, ecco, per cui queste sono le cose che ci piacciono. Poi ad esempio, come tutti i bambini, il lettone, la potenza e la magia, no, del lettone dei genitori, certo. Sere in cui non si vuole addormentare per nulla, lo appoggi nei nostri cuscini e in 3 secondi il bimbo si addormenta, e quindi anche questo ci fa dire caspita, certo, non sei un bimbo solo disabile, solo con tutti i tuoi problemi, ma invece sei decisamente presente a te stesso, insomma, ecco.
1: Certo, certo. Immagino che ogni post che tu fai sulla pagina, su Instagram, adesso sui social che avete, riceva centinaia di messaggi anche di affetto, immagino. Ma quanto è importante, poi spieghiamolo, perché poi sembra così semplice, ma nei momenti più complicati sentire che intorno a voi c'è una comunità che vi sostiene è importantissimo, no?
2: Beh, importantissimo sicuramente, perché comunque ci dà le energie a volte che proprio mancano in quei momenti, così appunto quelli un po' più complicati, un po' più difficili, esatto. È una terapia anche per noi alla fine scrivere, rielaborare e svuotare tutte le emozioni che ci sono in quel momento, metterle appunto nero su bianco e poi trovare dall'altra parte l'empatia delle persone che vogliono tanto bene a Carlo, alla nostra famiglia, insomma, ecco, e che ci danno le energie anche per continuare, anche perché poi molte volte non si limita, soprattutto insomma con le persone più vicine, e a volte anche con persone magari sconosciute che poi diventano persone vicine, non si limita a quello che si vede realmente poi dai commenti, no? Ma anche poi ci nascono amicizie e comunque legami che vanno oltre i social, ecco.
1: Certo, certo, e questo poi anche la forza di per fortuna dei social, che non sono solo così tremendi come vengono.
2: Esatto, sì, bisogna prenderli nella maniera giusta.
1: Esatto, c'è anche la parte migliore in questo mondo così difficile e particolare, diciamo così, per non andare oltre. Tra poco parleremo di speranza, di solidarietà e di quel filo invisibile che unisce tante persone anche senza conoscerti, quello che stiamo dicendo da mo', insomma. Restate con noi, musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Alessia, mamma di Carlo. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: bene alla salute. Ridere fa buon sangue, ridere fa proprio molto bene. Perché? Perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori vi tenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco. Insomma, ridere fa veramente bene, lo dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue. E anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, lo voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso.
1: Bentornati amici, Radio Fa Buon Sangue continua la nostra chiacchierata con Alessia, la mamma di Carlo. Mi stai emozionando, te lo dico Alessia, io sono molto così, sono la nostra
2: storia. Mi fa piacere.
1: No, il vostro racconto mi fa emozionare e mi piace anche raccontarlo in maniera come lo stai raccontando tu, e quindi sono molto contento di avervi conosciuto. La storia di Carlo poi ha fatto comprendere a molte persone quanto sia anche importante la donazione di sangue, ne abbiamo parlato prima con Nicolò. Che significato sì. Anche per voi sapere che dietro ogni cura ci sono persone che, anche senza conoscervi, hanno deciso di donare.
2: Eh beh sì, questo è una cosa fondamentale, infatti insomma siamo molto contenti che sia nata tutta questa questa popolarità attorno a mio marito e alla sua donazione di sangue, perché davvero con un gesto semplice, in questo caso la donazione di sangue, ma possiamo parlare anche magari di altri tipi di donazione di organi o cose anche più semplici, non so, uno lo fa e poi non sa quanto per le persone che ricevono quel gesto sia importante, ti cambia la giornata, la vita, e per cui davvero, ad esempio io, come si parlavate prima, io non posso donare sangue per una patologia che ho, per cui non posso, però sarebbe una cosa che anche a me piace molto, ovviamente, no?
1: Certo.
2: Per cui penso, per tante persone magari come me che non possono farlo, per fortuna che c'è qualcuno che invece prende questa importante decisione e poi regala vita, perché alla fine di questo stiamo parlando.
1: C'è sempre come quelli, no, che hanno diabete, tipo il sottoscritto, che non riescono a mangiare i dolci, quelli che dicono ma la torta no, non la voglio, sai, ecco, io quelli che dicono così li azzanerei, no, no scherzo naturalmente, ma...

0: No, è così, quando non c'è una cosa la vorresti e viceversa, ma comunque è sempre un po' strana sta vita. Ma da mamma, no, immagino cosa vorresti dire, poi visto che avete la maniera anche di interagire con altre persone, no, altre famiglie che stanno affrontando un percorso simile al vostro, cosa ti senti di dire, che magari si sentono anche un po' sole?
1: Allora, ma sicuramente non possiamo nasconderci dietro al fatto che la cosa sia semplice,
0: esatto.
1: Quindi è un percorso complesso, fatto di alti e molti bassi, però deve essere vissuto a pieno, perché non sappiamo mai noi quanto tempo ci è regalato con i nostri bambini, per cui non possiamo perdere quel prezioso tempo che abbiamo in pensieri brutti.
0: Certo, bisogna vivere il presente, no?
1: Bisogna vivere al massimo il presente, bisogna organizzare piccoli obiettivi a breve termine, tipo le vacanze, che per noi sono gli obiettivi dell'anno.
0: Il periodo è quello, insomma.
1: Esatto, una pizza, una cosa, una chiacchierata in radio. Bisogna prendere tutto quello che viene e farne tesoro di questa esperienza che stiamo facendo, al massimo, proprio perché guarda, Carlo ci ha portato in mongolfiera, Carlo ci ha portato in radio, per cui insomma dobbiamo prendere questa situazione e portarla a nostro favore, cercando anche poi appunto l'interazione con altre famiglie che possono darci lo sprint che ci serve. Ecco.
0: Hai assolutamente ragione, dai. Manca solo l'ultima parte della nostra intervista, tra poco lasceremo Alessia e anche Nicolò, il messaggio finale per tutti gli ascoltatori di Radio Fa Buon Sangue, ma intanto andiamo con un altro brano, musica! Yeah.

0: proprio buon sangue. La donazione di sangue è fondamentale, so che sono donatore da quando ho circa 20 anni. Donare sangue ovviamente fa bene agli altri ed è anche un modo, se uno lo vuole guardare da questo punto di vista, per controllare la propria salute. Il mio invito è quello di andare a donare sangue, gesto che aiuta se stessi e gli altri, quindi fondamentale.
1: Ci siamo, eccoci qua, di nuovo insieme, Radio Fa Buon Sangue, ultimi minuti insieme ad Alessia, mamma di Carlo. Se potessi far entrare tutti i nostri ascoltatori nel mondo di Carlo per un solo giorno, quale sarebbe la cosa più importante che vorresti che facessero propria? Cioè, se io vengo a casa tua, no, e mi fai entrare un giorno lì, come i nostri ascoltatori, cosa vorresti che, non so, mi restasse dentro?
2: Ma guarda, a me è capitato una volta in ospedale, per dirti, una signora che veniva a fare volontariato e stavamo parlando di tutta la situazione così, ed è partito un giochino di Carlo e lui ha reagito. La signora, quando l'ha visto, cioè, si è emozionata, gli sono venute quasi le lacrime agli occhi. Quindi io vorrei che questo passasse, proprio la relazione che si può creare con Carlo, la felicità che comunque ti può dare a modo suo e con le sue capacità, per cui quello che Carlo è in grado di fare vorrei che restasse negli occhi di, non solo quello che lui non è in grado di fare, sono tante cose, però sottolineerei proprio, insomma, le capacità che lui ha.
1: Allora facciamo così, come abbiamo fatto con tuo marito. C'è una frase che vorresti dedicare a tutti i donatori di sangue e plasma che ogni giorno permettono a tanti bambini e a tante famiglie di continuare a sperare?
2: Direi di donare, perché la vita è imprevedibile e non sappiamo mai cosa ci aspetta, ma sapere che c'è qualcuno che può salvarcela da qualche parte dell'Italia, diciamo, ecco, e che ha fatto un gesto per noi, è importante, quindi donate.
1: Alessia, grazie davvero per aver aperto il tuo cuore e i nostri microfoni, anche quello di Nicolò. È una storia d'amore, di coraggio, di una famiglia, di tanta condivisione e di tanta speranza. C'è lì con te ancora Nicolò o se n'è andato al bar?
2: No, l'ho mandato al mare.
1: Allora sei lì con te.
3: Ci sono.
1: Allora vi faccio un abbraccio speciale da parte nostra, da parte mia, di tutti i nostri ascoltatori, a voi due e a tutte le famiglie che ogni giorno affrontano sfide enormi con il sorriso, e che vale molto di più di tante mille parole.
2: Grazie mille, grazie per l'opportunità di parlare intanto di donazione di sangue e di far conoscere il nostro mondo, e se qualcuno è incuriosito ci viene a cercare, esatto, nei social.
1: Grazie mille, ciao a Alessia, ciao a Nicolò, e ci sentiamo presto, magari più avanti, ogni tanto magari facciamo un racconto dell'esperienza vostra e sentiamo Carlo, magari un saluto a Carlo, va bene?
3: Grazie,
2: molto volentieri.
1: Allora noi ci ritroviamo la prossima settimana con un nuovo viaggio tra le storie più belle della solidarietà e della promozione. Continuate a seguirci su Radio Fa Buon Sangue e sui podcast che sono disponibili su www.radiofabonsangue.it. Da parte di tutta la nostra squadra, buona estate e buona musica!
4: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Alessia, mamma di Carlo. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mito. La svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo a Eboli. È stato individuato e sottoposto a fermo indiziato di delitto, un 26enne senza fissa dimora tunisino ed irregolare sul territorio nazionale. Stando a quanto emerge, avrebbe confessato, ma non è stato ancora reso noto il movente dell'omicidio. Prima notte senza attacchi nella guerra fra Stati Uniti e Iran, lo sottolinea la CNN spiegando che il comando centrale degli Stati Uniti ieri non ha annunciato nuove azioni militari contro l'Iran dopo aver lanciato attacchi quotidiani contro il paese per quasi due settimane. Mentre cresce la tensione nel Mar Rosso, due missili balistici lanciati dagli Houthi alleati da Teheran verso l'Arabia Saudita sono stati intercettati da un sistema di difesa aereo operato da militari greci. I missili erano diretti contro raffinerie petrolifere nell'area di Yanbu, sulla costa saudita del Mar Rosso. Escalation in Cisgiordania. Le forze di difesa israeliane hanno condotto operazioni in numerose città e villaggi, effettuando perquisizioni e arresti. Le azioni militari sono state avviate dopo che due israeliani e quattro palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro avvenuto ieri vicino a Nablus, quando coloni armati sono entrati nel villaggio di Tel e un residente ha sottratto un'arma a uno di loro. Nel primo trimestre dell'anno ha superato i 45 miliardi di euro la somma giocata per il gioco d'azzardo. Nel contributo all'erario lo rende a rendere più di più sono le slot machine, gli apparecchi nelle sale giochi.
2: Rende il gioco d'azzardo allo Stato, ma sulle famiglie e i cittadini ha conseguenze non solo economiche, ed è un problema anche per i più giovani. Per loro in particolare la dipendenza anche in questo settore viaggia in internet. Secondo l'indagine nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità realizzata nelle scuole, è a rischio tra social media, videogiochi e azzardo online oltre un ragazzo su sei, più del 17% dei preadolescenti e quasi il 18% nella fascia tra i 14 e i 17 anni. Il comportamento più preoccupante tra gli studenti delle medie è il gioco attraverso computer, cellulare, tablet. Ha un disturbo da videogioco più del 13% e tra questi il 9,5% presenta anche il profilo di giocatore d'azzardo. Anche se l'attività è vietata ai minori di 18 anni, sono 340.000 gli studenti a rischio azzardo. Dichiara di aver giocato negli ultimi 12 mesi più del 10% dei preadolescenti e la percentuale sale tra i più grandi. Tra i 14 e i 17 anni che giocano solo online, il 20% risultano giocatori problematici. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo!
5: L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
6: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
7: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: le piattaforme.
1: La Viral Shots Chart. Amiche e amici della Viral Shots Chart, ben ritrovati, pronti per una nuova puntata tutta da ascoltare con una scaletta che è un piccolo viaggio ma senza passaporto. Iniziamo con paillette e disco dance, poi chitarre e poi il velluto jazz pop con una puntatina sul Brasile d'autore e infine saliremo su un ultimo treno per Londra e sfrecceremo fra psichedelia, rock, soul, reggae e funk irresistibile. Insomma, sarà una selezione piena di contrasti, di sorprese e anche un po' di storie curiose, alcune da ballare subito, altre poi le scopriamo man mano. Ma prima di partire con la nostra super selezione, ricordiamo il brano che la scorsa puntata svettava più in alto di tutti. Una canzone piena di luce come il sorgere del sole all'alba. Norah Jones, Sunrise.

0: 10.
1: Adesso si comincia. Partiamo con un bel vestito di paillette da Ya Think I'm Sexy, pubblicata nel 1978 dall'album Blondes Have More Fun. È il momento in cui Rod Stewart inizia la disco senza perdere la voce roca da rockstar. Questo brano gioca con ironia sull'atmosfera da pista da ballo. C'è il basso pulsante, gli archi, i synth e un ritornello impossibile da ignorare. Una curiosità, dopo una controversia, perché c'era forse una somiglianza con Taj Mahal di George Benn, i diritti poi furono destinati all'UNICEF. Balliamoci Rod Stewart con Daya Think I'm Sexy.

0: song of the week.
1: Andiamo a scoprire chi vola alto a livello globale questa settimana. Energia pura che arriva dal 2003, Can't Stop, uno dei brani più trascinanti dell'album By The Way, riporta in primo piano il lato funk dei Red Hot Chili Peppers. E il riff di John Frusciante fa da molla e spinge la creatività. Non fermarsi, non imitare, stare dentro l'onda. Red Hot Chili Peppers.

0: Number 9.
1: Si cambia totalmente. Donna Wife, pubblicata da Norah Jones nel 2002, è una ballata jazz pop scritta da Jesse Harris. Sembra semplice e dolcissima, ma dentro ha la malinconia di un'occasione mancata. La magia sta tutta nella vocalità, calda, morbida, mai forzata, con il pianoforte e pochi dettagli d'arrangiamento che lasciano respirare ogni parola. Una carezza elegante.

0: Number 8.
1: Facciamo un salto nei scintillanti anni 80 con Just an Illusion, un brano di soul funk disco, diciamo così, britannico, con dei synth vellutati e un bel basso ipnotico. Gli Imagination non erano solo suono e ritmo, ma anche immagine, imagination appunto, look teatrali, eleganza, quasi fantasy e grande presenza scenica. Il testo gioca sull'amore, che forse è sogno, forse miraggio. E intanto il groove fa il suo mestiere, ci fa muovere

0: Angolo Discovery.
1: Amiche e amici, pronti per l'angolo Discovery. Una scoperta coloratissima, davvero un brano molto molto particolare. Un grande classico brasiliano scritto da Henri Barroso nel 1939. Aquarela do Brasil, un ritratto affettuoso e luminoso del Brasile. Non una cartolina, ma tanta poesia e un racconto vivo, vivace.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Da. Se esiste una canzone che accende la pista al primo secondo, eccola qua. September, pubblicata nel 1978, fiati splendenti e un ritornello che non significa nulla, ma funziona benissimo. E noi ci gustiamo questo inno alla spensieratezza e alla gioia di vivere che ci regalano gli Heart, Wind and Fire.

0: 6.
1: Tutti pronti sul binario perché qui si parte. Last Train to London, pubblicata nel 1979 nell'album Discovery, ci mostra gli Electric Light Orchestra nel momento in cui il loro pop orchestrale incontra la disco. Irresistibile, un basso pulsante, il risultato è una corsa notturna, molto British, ballabile con quella malinconia da ultimo treno che rende tutto cinematografico.

0: Soundtrack,
1: angolo TV e movie. Siamo nel presente con Bruno Mars in formato soul luminoso, On My Soul, uscito nel 2026 nell'album The Romantic. Guarda un po' alla tradizione Motown e al funk anni 70, ma ovviamente è una produzione attualissima, un groove caldo, quella sua voce elastica, piena di sorrisi, e il testo una dichiarazione d'amore, semplice e dritta, diretta. Godiamoci questa ventata di modernità con tanta eleganza vintage incorporata.

5. Psichedelia in formato fiaba. Lucy in the Sky with Diamonds. E qui siamo con i Beatles. Nel 1967 John Lennon disse di essersi ispirato a un disegno del figlio Julian e alle atmosfere fiabesche appunto di Lewis Carroll. Diciamolo, fra suono di organo trattato, immagini surreali e cambi di colori musicali, questo brano sembra un po' un sogno illustrato.

0: Angolo Vintage.
1: Ed eccoci all'angolo virale vintage. Qui c'è il rock con i guantoni alzati. Hit Me With Your Best Shot, pubblicato nel 1980 nell'album Crimes of Passion, uno degli inni più riconoscibili di Pat Benatar. Usa l'immagine del colpiscimi con il tuo colpo migliore come metafora di sfida e di resistenza. Chitarre asciutte, ritornate.

sax, groove e atmosfera notturna. Maneater, uno dei grandi classici soul degli anni 80, pubblicato nel 1982. Il titolo sembra parlare di una donna pericolosa, ma il brano funziona anche come metafora delle tentazioni, dell'ambizione esagerata e di quel lato predatorio che ti acchiappa quando vuoi avere successo. Hall and Oates mescolano pop, soul e new wave con grande eleganza. Un brano orecchiabile ma con quell'ombra felina sempre in agguato.

Andiamo a scoprire il podio di questa puntata. Number 3. Roxanne, pubblicata nel 1978, è il primo grandissimo successo dei Police. Sting la canta con un'intensità altissima, quasi teatrale, mentre la band lascia spazio, scatta, frena e riparte. Il testo racconta di un amore impossibile e protettivo, ma la vera forza sta in questi contrasti, fra il ritmo leggero e una tensione emotiva fortissima.

0: Number 2.
1: Notte, synth e fascino ancora anni 80. Self Control esplode nel 1984 nella versione di Laura Branigan, dopo l'originale di Ruff. E lei crea un pop elettronico con ombre dance e un'atmosfera un po' così immaginifica. La sua voce è potente, controllata e drammatica allo stesso tempo, perfetta per raccontare questo tema del lasciarsi andare o non lasciarsi andare, quando la città di notte diventa un luogo di libertà e di smarrimento.

0: Number one.
1: Rullo di tamburi. Posizione numero 1. Chiudiamo scoprendo chi sta sulla vetta. Un capolavoro funk del 1972. Superstition. Stevie Wonder costruisce tutto su un clavinet irresistibile. Fiati taglienti e ritmo che non invecchia mai. Il testo prende di mira superstizioni e credenze irrazionali, ma lo fa con una carica così contagiosa che viene voglia di ballare anche davanti a un gatto nero. Vocalità elastica, arrangiamento micidiale. Grandissimo Stevie Wonder con

0: in blu 2000 news.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra nel Golfo. L'esercito americano spara su una petroliera nel Golfo di Hormuz, accusata di voler forzare il blocco ai porti iraniani, e Trump si dice sempre più scettico sui negoziati. Non vi sono molte opzioni se non continuare i raid, afferma il tycoon. E cresce la tensione anche nel Mar Rosso. Scambi di attacchi fra gli Houthi dello Yemen, alleati di Teheran, e l'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti. Raid incrociati ancora fra Russia e Ucraina, almeno 8 persone, fra cui 2 bambini, sono morte negli attacchi delle forze di Kiev sulla porzione della regione di Zaporizhzhia occupata dalle forze russe. E Mosca è tornata ad attaccare nella notte obiettivi civili in Ucraina, dove almeno 6 persone sono morte e 10 sono rimaste ferite, lo ha riferito il presidente ucraino Zelensky. Mosca ha annunciato attacchi contro i porti ucraini nel Mar Nero. Fermato un 26enne tunisino senza fissa dimora irregolare in Italia per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. Il giovane è stato trovato in un casolare abbandonato, conosceva la vittima e tra i due ci sarebbe stata una lite. Poi il 26enne avrebbe colpito violentemente la vittima e avrebbe dato fuoco al corpo quando l'uomo era ancora in vita. Il giovane, tradito da un'impronta digitale, è stato arrestato e ha confessato. L'Europa continua a bruciare, fra Francia e Spagna una corsa contro il tempo.
2: Non è più un'emergenza locale, è un fronte di fuoco che attraversa l'Europa. Tra Francia e Spagna sono oltre 220.000 le persone costrette a lasciare le proprie case, mentre gli incendi alimentati da caldo estremo, vento e siccità continuano ad avanzare. La situazione più critica è nel sud-ovest della Francia. Attorno a Bordeaux le fiamme minacciano la città e nella notte sono state evacuate altre decine di migliaia di persone. Sulla penisola di Capferrer, residenti e turisti sono stati fatti fuggire anche via mare. Parigi ha attivato il meccanismo europeo di protezione civile con Canadair, mezzi antincendio in arrivo da diversi paesi. Grave anche la situazione in Spagna, dove il cambio del vento potrebbe aggravare l'emergenza. L'incendio alle porte di Madrid ha portato alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e a migliaia di evacuazioni. Il 2026 è già il secondo anno peggiore nell'Unione Europea per superfici andate in fumo. Un'estate che rischia di entrare nella storia. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: La crisi internazionale spingono verso l'alto i prezzi dei carburanti. Per affrontare il caro benzina, il governo valuta le accise mobili ed è al lavoro su un piano di energia che prevede interventi per l'efficientamento delle reti energetiche sugli edifici pubblici, un piano di intervento da 14 miliardi in 3 anni. Sono oltre 12 milioni caregiver in Italia, le persone che prestano aiuto gratuito in varie forme a familiari, parenti o amici. I numeri sono stati calcolati dall'Istat nello studio sulle reti di solidarietà. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezion fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Almanacco del giorno pop
5: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
4: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
5: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
6: che hanno fatto la storia di quella settimana.
4: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
6: su Radio Incontri in Blu.
7: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: parlarmi più d'amore.
1: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: GR Valdichiana, edizione del sabato.
1: Buongiorno e buon ascolto ai radioascoltatori di Radio Incontri. Cambio al vertice della prefettura di Arezzo. Di Nuzzo va a Catanzaro, in arrivo Fabrizio Stelo da Teramo. Cambio al vertice della prefettura di Arezzo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha deliberato il trasferimento del prefetto Clemente Di Nuzzo a Catanzaro e la contestuale nomina di Fabrizio Stelo, proveniente dalla prefettura di Teramo, quale nuovo rappresentante del governo sul territorio aretino. Si chiude così l'esperienza aretina di Clemente Di Nuzzo, 63 anni, napoletano, insediatosi a Palazzo del Governo nell'ottobre 2024. Nel corso del suo mandato ha affrontato numerosi temi strategici per il territorio, dal rafforzamento della sicurezza urbana ai tavoli dell'ordine pubblico, fino al coordinamento delle emergenze e delle attività istituzionali che hanno coinvolto le amministrazioni locali e le forze dell'ordine. Prima di approdare ad Arezzo aveva ricoperto dal 2021 l'incarico di prefetto di Rovigo. A Di Nuzzo va l'augurio di un buon lavoro per il nuovo prestigioso incarico alla guida della prefettura di Catanzaro. Ad Arezzo arriverà invece Fabrizio Stelo, prefetto dal marzo 2023 a Teramo, con un percorso professionale di lungo corso all'interno dell'amministrazione dell'interno in una profonda conoscenza della Toscana. Nato a Roma, il 5 agosto 1968, Stelo è infatti particolarmente legato a Siena, città nella quale ha ricoperto l'incarico di vice capo di gabinetto della prefettura e prima ancora di intraprendere la carriera prefettizia è stato addetto stampa del comune, giornalista pubblicista. Nel corso della sua carriera ha inoltre svolto importanti incarichi al Ministero dell'Interno ed è stato capo di gabinetto nelle prefetture di Firenze e Livorno, dirigente alla prefettura di Bologna e prefetto di Oristano prima dell'approdo a Teramo. L'esperienza maturata sia nelle amministrazioni centrali sia nel territorio rappresenta un bagaglio significativo per affrontare le sfide della provincia di Arezzo, dove il nuovo prefetto sarà chiamato a coordinare le attività in materia di sicurezza, protezione civile, immigrazione e raccordo tra Stato ed enti locali. Il cambio di prefetto rientra nel più ampio movimento deliberato dal Consiglio dei Ministri, che ha interessato diverse sedi prefettizie italiane. Tra le principali nomine figurano Rossano Riflesso a Bari, Franca Fico ad Avellino, Beatrice Agata Mariano a Teramo, Grazia Lefauci a Savona, Carla Di Quattro a Sassari, Giovanna Longhi ad Ascoli Piceno e Paolo Corritore ad Oristano. È convocato per giovedì 30 luglio alle 14.30 il Consiglio Comunale di Cortona. 14 i punti all'ordine del giorno. La presidente Maria Isolina Forconi e il sindaco Luciano Meoni apriranno la seduta con gli adempimenti di rito e le comunicazioni. A seguire il sindaco presenterà e metterà ai voti il documento unico di programmazione, la variazione al bilancio di previsione, il piano economico finanziario del servizio rifiuti e le tariffe Tari 2026. Riguardo le pratiche relative al patrimonio, sarà messo ai voti la permuta di terreni dell'impianto ippico comunale di Farneta, con il capitolo della Cattedrale di Cortona. Seguirà l'approvazione del regolamento per le riprese audio-video del Consiglio Comunale. L'ultima parte della seduta sarà dedicata a pratiche urbanistiche. Saranno messe ai voti le controdeduzioni alle osservazioni della variante 1 al piano strutturale intercomunale, le controdeduzioni alle osservazioni del piano operativo di Cortona, lo spostamento sdemenilizzazione di una parte della strada vicinale della Renza a Falzano, oltre alle pratiche urbanistiche per le opere di urbanizzazione, per il marciapiede di Via De Mori e per la messa in sicurezza all'incrocio fra la strada provinciale 32 e le strade comunali di Val di Capraia e del Barattino. Il Comune di Cortona ha ottenuto 3 nuovi finanziamenti, ciascuno del valore di 130.000 euro, nell'ambito del PNRR, missione 4, istruzione e ricerca, destinati all'adeguamento antincendio di 3 edifici scolastici del territorio. Gli interventi riguardano le palestre dei poli scolastici di Camucia e Terontola e il complesso scolastico di Fratta, con l'obiettivo di innalzare ulteriormente gli standard di sicurezza per studenti, personale scolastico e tutti gli utenti che frequentano quotidianamente queste strutture. Il cantiere relativo alla palestra di Camucia è già avviato. I lavori sono iniziati il 15 luglio e prevedono un intervento di adeguamento alla normativa antincendio, comprensivo della compartimentazione degli spazi, dell'adeguamento degli impianti, della sostituzione degli infissi certificati, del rifacimento delle pavimentazioni e della riqualificazione dei percorsi di collegamento ai due blocchi scolastici. Seguiranno gli interventi previsti per Terontola e Fratta, che consentiranno di aggiornare gli edifici alle più recenti disposizioni in materia di prevenzione incendi attraverso l'adeguamento degli impianti delle vie di esodo, della segnaletica di sicurezza, dei sistemi di protezione attiva e passiva e di tutti gli elementi necessari per ottenere la piena conformità alle normative vigenti. Con un investimento complessivo di 390.000 euro, dichiara il sindaco Luciano Meoni, il comune di Cortona conferma il proprio impegno nella valorizzazione del patrimonio scolastico, investendo in edifici sempre più sicuri, efficienti e funzionali. Si tratta di un risultato significativo che consentirà di migliorare concretamente la qualità degli ambienti destinati all'attività didattica e sportiva, garantendo maggiore tutela agli studenti, al personale scolastico e all'intera comunità. È fissata per il prossimo autunno la prossima asta per il vecchio ospedale di Cortona. Simona Buracci.
2: Nuova asta per la vendita del vecchio ospedale di Cortona. La procedura è in programma il prossimo 24 novembre, come comunicato dalla provincia, che è proprietaria dell'immobile. Una struttura di 6.000 metri quadrati ferma ai box da circa 20 anni, da quando cioè l'ospedale della Fratta ha sostituito quello situato nel centro storico cortonese. Negli anni si sono susseguite alcune aste andate deserte. D'altronde, il progetto iniziale della provincia di trasformare l'immobile in un polo per le scuole superiori è naufragato, anche perché l'ente provinciale è stato svuotato di risorse. La nuova asta di novembre ha un prezzo base fissato a 1.620.000 euro. Il costo scende ovviamente, ma le criticità rimangono e sono legate soprattutto ai vincoli imposti dalla soprintendenza e alla destinazione prevista per l'immobile di via Maffei. Per i cortonesi il complesso dell'ex ospedale è un pezzo di storia. Il problema è che mancano gambe, braccia, ma soprattutto finanziamenti che consentano il recupero e la valorizzazione dell'immobile. La nuova asta rappresenta l'ennesimo tentativo di dare un futuro al passato.
1: Prosegue il Monte San Savino Festival 2026, la rassegna che fino al 1 agosto sta trasformando la città in una piccola capitale della musica classica, dove centinaia di giovani musicisti provenienti da tutta Italia vivono un'esperienza unica di formazione, studio e condivisione. Dopo il successo del concerto inaugurale dedicato a Johann Sebastian Bach, il secondo appuntamento è in programma questa sera, sabato 25 luglio, alle 21:15, nella suggestiva cornice del chiosco di Palazzo di Monte San Savino, con un concerto interamente dedicato al pianoforte a quattro mani, affidato al prestigioso duo pianistico Medicio, formato da Francesca Amato e da Sandra Landini. Sarà una serata che accompagnerà il pubblico in un affascinante viaggio attraverso il grande repertorio europeo, con musica di Greg, Gioacchino Rossini, Stefano Caligaris e poi tanti altri, eseguite in raffinate trascrizioni per pianoforte a quattro mani. Le due interpreti rappresentano una delle realtà più apprezzate del panorama pianistico italiano. Francesca Amato, vincitrice di numerosi concorsi nazionali ed internazionali, svolge un'intensa attività concertistica nelle principali sale italiane ed europee ed è docente al Liceo Musicale di Pisa. Sandra Landini, anch'essa pluripremiata, si è esibita come solista in alcuni dei più prestigiosi teatri e festival internazionali, dagli Stati Uniti all'Europa, collaborando con importanti orchestre sinfoniche ed è docente presso il Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia. La loro presenza conferma l'alto profilo artistico del Monte San Savino Festival, che ha scelto di costruire un progetto nel quale i grandi interpreti non si limitano ad esibirsi, ma diventano protagonisti anche della formazione delle nuove generazioni attraverso masterclass e incontri con gli allievi. Per oltre due settimane Monte San Savino vive immersa nella musica, dai chiostri alle chiese, dal Museo del Cassero agli auditorium e agli antichi palazzi. Ogni giorno giovani musicisti studiano, provano e condividono il proprio talento con docenti di fama internazionale. La città si trasforma così in un laboratorio musicale diffuso, dove la musica classica non è soltanto spettacolo, ma diventa occasione di crescita, incontro e valorizzazione del patrimonio culturale. A Castiglio Fiorentino una panchina rossa alla Casa di Comunità, la donazione dell'AVO contro la violenza sulle donne. Una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza di genere e il femminicidio, è stata posizionata all'ingresso della Casa di Comunità di Castiglion Fiorentino. La panchina è una donazione dell'AVO, Associazione Volontari Ospedalieri di Castiglion Fiorentino, al fine di sensibilizzare quanto più persone possibili su questo tema tanto drammatico quanto purtroppo ancora attuale. Alla cerimonia erano presenti l'assessore alla salute Stefania Franceschini, il direttore della zona distretto Valdichiana Aretina Roberto Francini e la presidente dell'AVO di Castiglion Fiorentino Elvira Tavanti, oltre agli operatori dell'AVO e della Casa di Comunità. La panchina è stata collocata all'ingresso in una posizione facilmente visibile da parte dei pazienti, degli operatori e di tutte le persone che ogni giorno frequentano la struttura. Una scelta non casuale pensata per richiamare costantemente l'attenzione su un fenomeno doloroso ancora profondamente presente nella società. La donazione testimonia ancora una volta l'attenzione dell'AVO non soltanto verso le persone ricoverate o ospitate nelle strutture sanitarie e nelle RSA, ma anche nei confronti di delicate tematiche sociali. I volontari dell'associazione svolgono quotidianamente un servizio prezioso, offrendo ascolto, compagnia e sostegno alle persone più fragili, rappresentando una risorsa importante per l'intero territorio. Ringrazio l'AVO per il lavoro quotidiano, silenzioso e discreto, ma di straordinario valore che i suoi volontari svolgono nelle strutture sanitarie, nelle RSA e nel territorio, dichiara l'assessore alla salute Stefania Franceschini. La donazione della panchina rossa alla Casa di Comunità è un gesto ricco di significato che conferma la sensibilità e la vicinanza dell'associazione verso temi sociali che riguardano tutti noi. La sua presenza all'ingresso della struttura sarà un richiamo visibile alla responsabilità collettiva di contrastare ogni forma di violenza contro le donne. La VAB di Castiglion Fiorentino da qualche mese ha una propria unità cinofila. Al momento è composta da due binomi specializzati in differenti attività di ricerca delle persone disperse, ma in futuro si allargherà con altri binomi che in questo momento sono in fase di addestramento. I due cani sono Agata, pastore della Lessigna di 4 anni e mezzo, e Dodò, uno Springer Spaniel di 2

0: nascita dell'unità cinofila rappresenta un importante passo avanti per la VAB e una bella notizia per tutto il nostro territorio, dichiara l'assessore alla tutela degli animali Francesca Sebastiani. Così si unisce tutela dell'ambiente e protezione civile e valorizzazione dei legami tra uomo e animali. I cani, grazie al lavoro svolto insieme ai loro conduttori, diventano determinanti nelle attività di ricerca e soccorso. Investire in questa unità significa rafforzare il sistema locale di protezione civile e promuovere una cultura che riconosce il valore degli animali come alleati nella salvaguardia delle persone, del territorio e dell'ambiente, ha concluso così l'assessore Sebastiani. Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con Calici di Stelle, dal 24 luglio al 16 agosto 2026. Anastasia Mancini, presidente del Movimento Turismo del Vino.
1: Anche quest'anno siamo arrivati a uno degli eventi del Movimento Turismo del Vino più sentiti, perché arriva in un momento dove la nostra Toscana è viva e piena anche di turisti che già nei mesi precedenti iniziano a seguire il nostro calendario, un calendario anche quest'anno molto ricco. Sono 50 gli eventi in programma su tutto il territorio nazionale, anche con 9 comuni coinvolti nell'organizzazione di eventi in piazza, quindi l'attività delle cantine si sdoppia in cantina, in piazza, nei comuni, con tantissimi eventi e iniziative che sono arricchite da intrattenimenti musicali, spettacoli, abbinamenti con piatti, chef che si uniscono ai nostri calici. Quindi tantissime occasioni per allietare queste serate estive. Chiaramente l'osservazione stellare sempre a cura di astrofili delle varie organizzazioni sono l'apice di queste serate, ma appunto gli intrattenimenti sono ampi sia per grandi che piccini.
0: 3 eventi in una sola notte, tutto questo a Bibbiena. Ce ne parla il sindaco del paese dell'Alto Casentino, Filippo Vagnoli.
2: Una grande serata il 31 luglio nel nostro centro storico di Bibbiena. Siamo veramente felici perché abbiamo messo insieme un Moonlight Festival di Arezzo, che farà una data fuori Arezzo, qui proprio a Bibbiena, il nostro chiostro di San Lorenzo, a partire dalle 18:30, per la presentazione di un libro di un gruppo di scrittori, Ghostwriter Wuming 2, che verranno qui per presentare il loro libro. Poi continuerà la serata con i negozi aperti, quindi un ringraziamento anche ai commercianti di Bibbiena che terranno aperti i negozi in una sorta di notte bianca, e poi per concludere in Piazza Grande musica elettronica, gli Ibreatronic, grazie al Mango, quindi un fuori Mango, Mango Fest di Arezzo, che chiuderà quindi la rassegna del 2026 proprio del Mango Festival. Quindi un ringraziamento a Confesercenti per la collaborazione, un ringraziamento a Paco Mengozzi, a tutti i membri del Mango e anche a tutti i commercianti del centro storico per la collaborazione, ovviamente all'assessore Nassini. Vi aspettiamo in questa bellissima serata di fine luglio, quindi eventi per tutti a partire dalle 18:30 per seguire appunto tutta la notte sia per i più grandi che per i più giovani.
0: Francesca Nassini, assessore del Comune di Bibbiena.
3: Cultura, associazionismo e musica è quello che abbiamo cercato di organizzare e di riunire nella serata del 31 luglio a Bibbiena, nel centro storico. Una grande collaborazione col Mango, che era anni che cercavamo e che quest'anno siamo riusciti a inserire all'interno del loro calendario come chiusura fuori Mango, appunto, e una collaborazione con Confesercenti che va avanti già da un paio di anni, ovvero quello di Moonlight, la presentazione con collaborazione con Feltrinelli all'interno del nostro chiostro di San Lorenzo. A cornice di quindi cultura e musica abbiamo coinvolto i nostri commercianti del centro storico, che terranno la notte dello shopping, quindi negozi aperti nel proseguimento del pomeriggio, quindi un primo incontro di culturale dove cercheremo di coinvolgere i giovani alle 18:30 al convento di San Lorenzo, per poi proseguire poi e spostarci in piazza Tarlati per il concerto degli Ibreatronic e in piazza.
0: Valeria Alvisi, direttore Confesercenti Arezzo.
4: Per noi è un grande piacere come Confesercenti essere a Bibbiena il 31 luglio. Invitiamo tutti a partecipare a questa bellissima serata. Chiudiamo il Moonlight l'edizione 2026 con questa bella serata appunto alle 18:30 nel chiostro di San Lorenzo, ma tutta la sera è dedicata anche al commercio e allo shopping, perché appunto avremo la notte bianca in collaborazione con l'amministrazione, con i commercianti del centro storico. Sarà possibile venire a Bibbiena a fare acquisti, vivere il centro e il borgo di Bibbiena tutta la serata.

0: perché poi ci sarà appunto il concerto del Mango, quindi sarà un'occasione per visitare i negozi, andare nei ristoranti, nei bar, nei pubblici esercizi di Bibbiena e diciamo, partecipare anche all'ultima serata del Moonlight Festival.
1: Paco Mengozzi, Associazione Musici.
2: Come chiusura di questa annata, no, di quest'estate, il Mango Festival, che è andato alla grande ad Arezzo negli ultimi giorni, avremo questo ultimo appuntamento a Bibbiena insieme al comune, a Confesercenti, diciamo collateralmente al Moonlight Festival con Ivrea Tronic 17. Per noi è una sorta di party, diciamo, di festa finale di chiusura, sempre nell'ambito della collaborazione con diciamo, il Casentino, col territorio. E quindi siamo molto felici di questa occasione. 31 luglio in Piazza Tarlati, quindi grande, grande festa, questo collettivo di DJ, di producer di Ivrea, per una serata assolutamente divertente, di animazione e di grande musica. Curiamo noi questo aspetto insieme a tutti i vari partner, a iniziare dal comune di Bibbiena, e siamo insomma pronti per questa serata.
3: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Calcio e calcio dilettantistico con le novità che provengono proprio da Cortona. Cortona Capocia, il servizio di Stefano Bertini.
4: Alle porte della nuova stagione si apre un nuovo importante percorso al Cortona Capocia. Dopo oltre 11 anni di presidenza nella società della Val di Chiana, 11 anni in cui la squadra cortonese ha conosciuto, fra le altre cose, due salti di categoria dalla prima categoria alla promozione, Alessandro Accioli cede il timone ad Andrea Bruni, che sostituirà appunto Accioli alla guida del sodalizio cortonese, ma l'ex presidente rimarrà comunque nell'organigramma della squadra cortonese con la carica di vicepresidente. Nel nuovo organigramma societario tornerà a far parte dopo qualche anno anche Ezio Bistarelli Cherubini, ed oltre a lui ci saranno Franco Capoduri, Paolo Molesini e Marcello Pipparelli. A tutti loro vanno i migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che impegno, serietà e senso di appartenenza guideranno questo nuovo percorso per raggiungere gli obiettivi prefissati. La società tutta augura ai propri verdi di lavorare nel modo più proficuo possibile a partire dall'ormai prossima stagione agonistica 2026-2027. Da Cortona per Obiettivo Sport, Stefano Bertini.
1: E adesso parliamo di Arezzo. Intanto buona notizia, ad Arezzo superati i 4.000 gli abbonamenti, per l'esattezza siamo a quota 4.016, mentre la squadra continua ad allenarsi a Clusone. E c'è una novità, quella dell'amichevole fissata per domani 26 luglio alle 20 contro l'Atalanta. Un nuovo appuntamento arricchisce il percorso quindi di preparazione dell'Arezzo. La squadra di Mister Bucchi proseguirà il programma delle amichevole estivi con un test di prestigio. Domani 26 luglio, domenica, gli amaranti saranno ospiti dell'Atalanta al centro sportivo Bortolotti di Zingogna, con calcio d'inizio fissato alle 20. La partita si disputerà però a porte chiuse per esigenze di natura logistica e organizzativa, ma sarà disponibile per i tifosi in diretta streaming sul canale YouTube di Atalanta in collaborazione con Bergamo TV, quindi Atalanta BC. Cercate questo naturalmente su YouTube e potrete collegarvi con la diretta con la collaborazione di Bergamo TV. Ricordo, Atalanta Arezzo, domenica 26 luglio ore 20. A Grassina si dà per sicuro il ripescaggio in Serie D ed è già iniziata la festa. Dopo giorni di lunga e spasmodica attesa, il club del patron Sepponi risulterebbe al quinto posto nazionale nella speciale gradatoria e sarebbero al momento proprio 5 posti disponibili dopo il forfait del San Giuliano City, club milanese che non ha fatto ricorso per essere iscritto in Serie D. Saranno così l'Ascaris, Imolese, Dertona, Fiorenzuola e appunto il Grassina, le 5 società che nei prossimi giorni vedranno formalizzato il loro inserimento negli organici della quarta serie. E alle sorti del Grassina dipendevano certe società della Toscana che ora possano gioire. È il caso del Pietrasanta, che occuperà il suo posto in eccellenza e a catena, ecco gli altri salti di categoria, perché saranno presto ufficializzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, come quello dell'Atletico Lucca, che salirà in promozione, e del San Vincenzo, che ne prenderà il posto in prima categoria. Da capire invece cosa succederà in seconda categoria, dove solitamente i posti sono maggiori, e in ogni caso stavolta ce ne sarà uno in più. Non resta che attendere che tutto venga scritto nero su bianco, prossima settimana o i primi di agosto la Lega Nazionale Dilettanti Toscana dovrebbe sancire il tutto. Poi, come tradizione, entro Ferragosto la pubblicazione dei nuovi gironi, evento sempre molto atteso. Nelle prossime settimane ne sapremo di più delle ambizioni del Valentino Mazzola. Intanto la squadra di Siena annuncia l'arrivo del trequartista Matteo Cianciolo, classe 2003, ultima stagione all'Asta Taverne. Mentre i cugini della Collegiana annunciano l'arrivo di Cristian Pini, difensore, classe 2008, che arriva dal San Donato Tavarnelle. Sempre il Valentino Mazzola annuncia la conferma di Giacomo Cioni, attaccante arrivato durante il corso della stagione e autore di 5 reti. In eccellenza la Sangiovannese annuncia l'arrivo di Daniel Sabadascia, difensore ucraino classe 2008, che arriva dall'Orvietana. Altro nome prestigioso alla corte di Mister Magrini, la Sangiovannese annuncia l'arrivo del centrocampista Nicolò Bigiga, figlio d'arte classe 2002, ultima stagione al Camaiore. Il Resco Reggello annuncia l'arrivo del centrocampista classe 2006 Nicola D'Alessandro, nella scorsa stagione in forza al Grassina. Sansovino ufficializza Luigi Primerano, difensore classe 2006, cresciuto nell'Accademia Crotone e successivamente ha vestito la maglia del Novara, per poi far ritorno all'FC Crotone con la formazione Primavera. Nell'ultima stagione ha militato nel Capo Rizzuto. L'Audax Rufina ufficializza l'arrivo del difensore classe 2002 Filippo Bartolini, l'ultima stagione in forza alla Rondinella. Per ultimo vi segnalo l'ultimo acquisto del Figline, che arriva all'annuncio di Cristian Giannini, attaccante reduce dalla grande stagione in maglia del Pontassieve. Amici, grazie per la gentile attenzione, anche per il GR di oggi è tutto, vi ringrazio e vi rimando all'appuntamento di lunedì alle ore 12.30 sempre su questa emittente. Passate un buon fine settimana.
3: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Non andare via. Radio Incontri in Blu Cortona 88.4 92.8 La musica alla radio.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario: stangata carburanti, la guerra spinge verso l'alto il prezzo del petrolio, diesel sopra i 2 euro al litro, il governo studia contromisure. Svolta nell'omicidio di Eboli, fermato un 26enne irregolare in Italia, il giovane era nascosto in un casolare, avrebbe avuto un litigio con la vittima. Iran e gli Stati Uniti colpiscono una petroliera Hormuz, scambio di colpi nel Mar Rosso fra gli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita. Oltre 220.000 persone evacuate in Francia e Spagna per l'emergenza incendi. La Francia mobilita l'esercito per spegnere le fiamme, la Spagna dichiara lo stato di emergenza. Buongiorno da Antonella Mitola. Il governo studia le accise mobili per fare fronte all'allarme sui prezzi della benzina nel pieno dell'esodo estivo. Sentiamo Federico Plotti.
1: Con il petrolio che è tornato a superare i 100 dollari al barile, non accadeva dal 22 maggio scorso, il prezzo dei carburanti continua la sua inesorabile ascesa. Il gasolio ha già superato il massimo storico, toccando in autostrada in modalità self più di 2,20 euro al litro. Sale anche la benzina, che sempre sulla rete autostradale oggi fa segnare un prezzo medio superiore, anche se di poco, ai 2 euro al litro. E in vista degli ultimi esodi, in particolare quelli per il Ferragosto, la stangata per gli italiani si fa decisamente pesante. Secondo il Codacons, tra luglio e agosto la spesa per il rifornimento sarà pari a 10,9 miliardi di euro, quasi 2 miliardi in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Per far fronte alla situazione, il governo sta pensando a un taglio delle accise mobili, finanziato con gli extragettiti che arrivano dall'IVA sul petrolio in particolare. Stangata non solo dai carburanti, ma anche da gas ed energia elettrica. Secondo la CGA di Mestre, i costi aggiuntivi per gli italiani saranno di quasi 29 miliardi di euro. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Svolta nelle indagini per l'uccisione del giornalista sportivo Luigi Luca Esposito, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella notte di sabato scorso nelle campagne di Eboli, nel Salernitano. Sentiamo Giorgia Bresciani.
2: Dopo ore di ricerca è stato rintracciato in un casolare abbandonato non lontano dal luogo del ritrovamento del cadavere un 26enne senza fissa dimora, originario della Tunisia e irregolare in Italia, che ha confessato e ora si trova nella casa circondariale di Salerno in attesa della convalida del fermo. Era in possesso del cellulare e della carta di credito della vittima. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane ed Esposito si conoscevano da qualche tempo e anche nella giornata di sabato si erano prima sentiti e poi incontrati. Proprio in occasione dell'incontro si è verificata un'accesa lite, al culmine della quale il 26enne avrebbe colpito violentemente e ripetutamente Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi, utilizzando una coperta, plastica e serpaglie, gli avrebbe dato fuoco mentre ancora respirava. Per fare maggiore chiarezza sulla vicenda e sulle tante ambiguità a partire dalla doppia vita e dal falso lavoro del giornalista, si attende anche l'ufficializzazione degli esiti dell'autopsia eseguita ieri all'ospedale di Eboli. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Ed è stata effettuata ieri l'autopsia sul corpo di Abdelrahim Fakir, rilevata la presenza di sangue nei polmoni, convocata per domani un'altra manifestazione. Ce ne parla Beatrice Bossi.
3: Qualche punto fermo e ancora molte domande. Dopo 6 ore di autopsia, i primi risultati parlano di polmoni pieni di sangue e schiacciamento. Bisogna capire però cosa abbia causato questi traumi sul corpo di Fakir, se lo schiacciamento sia stato provocato dall'uso eccessivo della forza da parte degli agenti o se sia sopravvenuto post mortem a causa delle manovre rianimatorie. Allo stesso modo si dovrà accertare se il sangue nei polmoni sia dovuto ad una eccessiva compressione o all'eventuale uso di cocaina. Per l'esito completo dell'esame autoptico bisognerà aspettare ancora 90 giorni. Intanto Bologna si prepara a scendere di nuovo in piazza per ricordare il marocchino morto domenica scorsa durante un fermo della polizia. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: E ora in Medio Oriente, incendi a Jizan in Arabia Saudita a causa di attacchi missilistici e con droni lanciati dal territorio yemenita. Sentiamo Antonio Soviero.
4: Oramai è guerra aperta tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Riyadh bombarda il porto di Hodeida e i ribelli yemeniti filo-iraniani rispondono con missili sulla città di Jidan, rivendicando l'attacco su Telegram. Sospesi i voli negli aeroporti di Jeddah e Riyadh. Dopo 13 raid incrociati consecutivi tra Stati Uniti e Iran, la notte scorsa è passata senza bombardamenti, forse perché la scena mediatica doveva essere lasciata a Donald Trump. Alla cena dei corrispondenti dalla Casa Bianca, il presidente USA ha ripetuto le stesse cose che dice nei comizi: stiamo parlando con l'Iran, non ho ancora deciso su un attacco massiccio. poi indossa un berretto con la scritta Trump 2028 e annuncia, parole sue, di candidarsi per il quarto mandato presidenziale, ribadendo di aver vinto anche le elezioni in cui ufficialmente è stato sconfitto da Joe Biden e mostrando di ignorare il 22esimo emendamento che vieta più di due mandati. Per alcuni è stata solo una battuta, per altri una mossa per distogliere l'attenzione dalle difficoltà della guerra. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: In fiamme anche la Cisgiordania per una sparatoria vicino a un insediamento. Morti due israeliani e quattro palestinesi. Ce ne parla Maurizio Dischino.
5: Raid militari delle forze di difesa israeliane e violenze dei coloni israeliani da ieri stanno infiammando il territorio palestinese della Cisgiordania. 70 le case di civili nelle quali i militari di Tel Aviv hanno fatto irruzione. All'alba hanno condotto un'operazione su vasta scala, soprattutto nel villaggio di Tal, sud-ovest di Nablus, arrestando almeno 30 persone, come ha riferito l'agenzia palestinese Wafa. Le incursioni fanno seguito agli scontri avvenuti ieri nei pressi di Nablus, durante i quali sono stati uccisi due israeliani e quattro palestinesi. I disordini sono esplosi dopo che alcuni coloni israeliani armati sono entrati proprio nel villaggio di Tal e un residente palestinese ha sottratto un'arma a uno dei coloni, quali poi hanno attaccato più villaggi palestinesi circostanti. Sul territorio palestinese della striscia di Gaza, l'Egitto sta facendo pressione per accelerare il dispiegamento di una forza internazionale di stabilizzazione. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Oltre 220.000 persone evacuate in Francia e Spagna per l'emergenza incendi. La Francia mobilita l'esercito in Spagna. Il governo di Madrid dichiara lo stato di emergenza. Sentiamo Monica Di Loreto.
6: Non è più un'emergenza locale, è un fronte di fuoco che attraversa l'Europa. Tra Francia e Spagna sono oltre 220.000 le persone costrette a lasciare le proprie case, mentre gli incendi alimentati da caldo estremo, vento e siccità continuano ad avanzare. La situazione più critica è nel sud-ovest della Francia. Attorno a Bordeaux le fiamme minacciano la città e nella notte sono state evacuate altre decine di migliaia di persone. Sulla penisola di Cape Ferret, residenti e turisti sono stati fatti fuggire anche via mare. Parigi ha attivato il meccanismo europeo di protezione civile con Canada mezzi antincendio in arrivo da diversi paesi. Grave anche la situazione in Spagna, dove il cambio del vento potrebbe aggravare l'emergenza. L'incendio alle porte di Madrid ha portato alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e a migliaia di evacuazioni. Il 2026 è già il secondo anno peggiore nell'Unione Europea per superfici andate in fumo. Un'estate che rischia di entrare nella storia. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Sono oltre 12 milioni i caregiver in Italia, le persone che prestano aiuto gratuito in varie forme a familiari, parenti o amici. I numeri sono stati calcolati dall'Istat nello studio sulle reti di solidarietà. Le donne forniscono questo tipo di aiuti in misura maggiore rispetto agli uomini, il 21% contro il 17% degli uomini. E fra i 12 milioni i caregiver familiari che coabitano sono 4,4 milioni. Videomessaggio di Papa Leone ai vescovi dell'Asia. Auspico che i vincoli di comunione all'interno delle chiese locali e tra di esse si rafforzino, diventando un segno sempre più grande della presenza di Dio nei vostri rispettivi paesi. Sentiamo Rita Salerno.
7: Auspico che i vincoli di comunione all'interno delle chiese locali e tra di esse si rafforzino, diventando segno sempre più grande della presenza di Dio nei vostri rispettivi paesi. A sua volta ciò vi aiuterà ad essere insieme costruttori di ponti in tutta l'Asia. E quanto afferma Papa Leone XIV in un videomessaggio indirizzato ai vescovi dell'Asia riuniti in assemblea plenaria a Giacarta in Indonesia. Il pontefice esprime nel video tutta la sua vicinanza spirituale ai più di 140 presuli provenienti da 29 nazioni asiatiche che fino a domani prendono parte a quello che è il più importante incontro regionale della Chiesa Cattolica in Asia. Leone XIV, che sta trascorrendo un periodo di riposo a Castel Gandolfo fino al 27 luglio, cita la sua recente enciclica Magnifica Humanitas per sottolineare l'importanza della cooperazione. Da Roma, Rita Salerno.
0: In chiusura allo sport, l'Italia femminile non potrà difendere il titolo della Volleyball Nations League. Le ragazze del commissario tecnico Julio Velasco sono state sconfitte dal Brasile per 3-2 nella semifinali che si stanno svolgendo nell'East Asian Game Dome di Macao. Questa era l'ultima notizia. Grazie a Roberto Damiate in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.
0: Mi resta solo un disco per tornare giù da te a Detroit.
2: Notizie. Musica. Ospiti.
3: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
4: Ciao.
5: Ok.
6: A presto.
7: Bellissima radio.
2: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13.15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile.

0: Punta un nuovo video sulla vicenda di Abderrahim Fakir, che mostra una macchia di sangue sotto la testa dell'uomo a terra morto dopo essere stato mobilizzato dalla polizia e il sindaco di Bologna Lepore. Presenta una denuncia a querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni seguite alla notte di guerriglia in centro città. Domani è annunciata una nuova manifestazione al quartiere Pilastro. Non si allenta la morsa degli incendi boschivi nel sud della Francia, nel centro della Spagna. Sono 220.000 le persone che sono state fatte evacuare dall'inizio dell'emergenza. Il governo italiano studia le accise mobili per far fronte all'allarme sui prezzi della benzina nel pieno dell'esodo estivo.
1: Con il petrolio che è tornato a superare i 100 dollari al barile, non accadeva dal 22 maggio scorso, il prezzo dei carburanti continua la sua inesorabile ascesa. Il gasolio ha già superato il massimo storico, toccando in autostrada in modalità self più di 2,20 euro al litro. Sale anche la benzina, che sempre sulla rete autostradale oggi fa segnare un prezzo medio superiore, anche se di poco, ai 2 euro al litro. E in vista degli ultimi esodi, in particolare quelli per il Ferragosto, la stangata per gli italiani si fa decisamente pesante. Secondo il Vodacons, tra luglio e agosto la spesa per il rifornimento sarà pari a 10,9 miliardi di euro, quasi 2 miliardi in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Per far fronte alla situazione il governo sta pensando a un taglio delle accise mobili finanziato con gli extragettiti che arrivano dall'IVA sul petrolio in particolare, stangata non solo dai carburanti ma anche da gas ed energia elettrica. Secondo la CGA di Mestre i costi aggiuntivi per gli italiani saranno di quasi 29 miliardi di euro. Federico Plotti, linea allo studio.
0: È disperso dalle 12.30 nelle acque del lago di Como un turista olandese che aveva preso a noleggio una barca con tre figli all'altezza di Menaggio. L'uomo si è tuffato con il figlio sedicenne in un punto in cui la profondità del lago passa a 100 metri, mentre l'imbarcazione con gli altri due figli si è allontanata, probabilmente per la corrente. Il ragazzo sedicenne è stato salvato da un'imbarcazione di passaggio e affidato alle cure dei sanitari. Sono in corso, come detto, le ricerche del padre. Oltre 12 milioni i caregiver in Italia, le persone che prestano aiuto gratuito in varie forme a familiari, parenti, amici, coinquilini. I numeri sono stati calcolati dall'Istat nello studio sulle reti di solidarietà. L'Italia femminile non potrà difendere il titolo della Volleyball Nation League. Le ragazze di Velasco sono state sconfitte oggi per 3-2 nella semifinale che si è svolta a Macao. È tutto per questa edizione Flash, torniamo con l'aggiornamento delle 16.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Sono oltre 250.000 persone in totale evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti incendi boschivi. In Francia in particolare il Ministero dell'Interno ha annunciato 167.000 persone evacuate nella sola zona della Gironda nel sud-ovest del paese. Il Ministero dell'Interno spagnolo ha invece annunciato 10.000 evacuazioni ulteriori nelle ultime ore, portando a un totale di 45.000. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini sotto la testa dell'uomo si vede un'ampia chiazza di sangue, scontro tra i legali della famiglia della vittima e quella degli agenti coinvolti. Domani intanto a Bologna una nuova manifestazione, mentre si attendono nei prossimi giorni i risultati dell'autopsia. Si è tuffato quando ha visto il figlio in acqua in difficoltà, il turista olandese che si è inabissato nel lago di Como oggi dopo mezzogiorno e che ora stanno cercando guardia costiera e vigili del fuoco. Il video messaggio di Papa Leone ai vescovi dell'Asia: auspico che i vincoli di comunione all'interno delle chiese locali tra di esse si rafforzino, diventino un segno sempre più grande della presenza di Dio nei vostri rispettivi paesi.
1: Auspico che i vincoli di comunione all'interno delle chiese locali e tra di esse si rafforzino, diventando segno sempre più grande della presenza di Dio nei vostri rispettivi paesi. A sua volta ciò vi aiuterà ad essere insieme costruttori di ponti in tutta l'Asia. E quanto afferma Papa Leone XIV in un videomessaggio indirizzato ai vescovi dell'Asia riuniti in assemblea plenaria a Giacarta in Indonesia. Il pontefice esprime nel video tutta la sua vicinanza spirituale ai più di 140 presuli provenienti da 29 nazioni asiatiche che fino a domani prendono parte a quello che è il più importante incontro regionale della Chiesa Cattolica in Asia. Leone XIV, che sta trascorrendo un periodo di riposo a Castel Gandolfo fino al 27 luglio, cita la sua recente enciclica Magnifica Humanitas per sottolineare l'importanza della cooperazione. Da Roma, Rita Salerno.
0: A Milano la benzina vola oltre 2,6 euro al litro, esattamente 2,635, in un distributore nella zona residenziale in via Correggio. Intanto il governo cerca di correre ai ripari e annuncia un intervento che andrà a colpire ancora una volta le accise mobili. È tutto per questa edizione, torniamo alle 17.
2: Tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: O mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1900.

0: Allora Luciano, usciamo di venerdì 17, così non direi più che siamo scaramantici.
1: Liga, abbiamo già l'idea per il video, è fortissima. Per una vita da mediano ci sei tu che palleggi da solo in mezzo a un campo di calcio vuoto.

0: Oggi non mi scappi, parliamo di promozione televisiva, devi fare almeno due prime serate.
1: E poi, ecco lo slogan per la nostra campagna.

0: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
1: Moshi o kane, moshi da tara.
2: Moshi o kane, moshi da tara.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Circa 250.000 persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna a causa dei vasti incendi boschivi. In Francia deciso nel pomeriggio che 1.500 militari verranno mobilitati da stasera per contribuire alla lotta contro i roghi, ridotto il chilometraggio dell'ultima tappa domani del tour che arriverà a Parigi. Ieri sera il presidente Macron aveva chiesto alle forze armate di mobilitarsi per fornire il massimo supporto alla protezione civile. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini sotto la testa dell'uomo si vede un'ampia chiazza di sangue, scontro tra i legali della famiglia della vittima e quella degli agenti coinvolti. Domani a Bologna una nuova manifestazione, mentre si attendono nei prossimi giorni i risultati dell'autopsia iniziata nella giornata di ieri. Si è tuffato quando ha visto il figlio in acqua, in difficoltà il turista olandese che si è inabissato nel lago di Como oggi poco dopo mezzogiorno e che ora viene ricercato da guardia costiera e vigili del fuoco. L'uomo si è tuffato dalla barca perché ha visto appunto il figlio sedicenne in difficoltà. A quel punto l'imbarcazione si è allontanata, i due hanno cercato di raggiungerla, il figlio è stato aiutato da una persona che era su un piccolo natante mentre il padre si è inabissato. Un 26enne senza fissa dimora irregolare in Italia, l'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. Con Esposito si conoscevano e sabato si erano incontrati, tra i due ci sarebbe stata una violenta lite, il giovane avrebbe colpito e poi dato fuoco al corpo della vittima quando l'uomo, come emerso dall'autopsia, non era ancora deceduto. La guerra nel Golfo spinge al rialzo i prezzi dei carburanti, il diesel ormai supera nettamente i 2 euro al litro, il governo studia interventi come le accise mobili. Per il Codacons la spesa dei rifornimenti degli italiani a luglio e agosto in pieno esodo estivo sarà una stangata da 10,8 miliardi di euro, in aumento di 1,9 rispetto allo scorso anno. La solidarietà per la comunità cristiana trova la sua sorgente nel Ministero di Cristo e si nutre dell'Eucarestia, lo ricorda il Papa nel videomessaggio ai vescovi delle conferenze episcopali asiatiche riuniti a Giacarta. Il Papa ha espresso la speranza che i legami di comunione tra le chiese locali diventino un segno sempre più grande della presenza di Dio. È tutto, torniamo alle 18.

0: più.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale. A cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la...
2: In Blu 2000 News.
3: Continua l'emergenza incendi in Francia e Spagna. I roghi hanno già determinato l'evacuazione di 270.000 persone. Un nuovo video sulla vicenda di Fakir riaccende il dibattito. Domani a Bologna una nuova manifestazione. Golfo sempre ad alta tensione, il conflitto si allarga con l'intervento degli Houthi filo-iraniani. In corso uno dei grandi esodi estivi, a pesare sulle partenze il caro carburanti, il governo studia interventi. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con un punto sugli incendi boschivi che continuano a interessare il sud della Francia e la Spagna centrale. Sentiamo Alessio Orlandi.
4: Fiamme alte metri, il cielo grigio, nell'aria l'odore acre di fumo e cenere. 270.000 persone in fuga da case, ospedali e ospizi. Spagna e Francia restano strette nella morsa degli incendi che da diversi giorni stanno minacciando abitazioni e strutture turistiche dei due paesi. Nella penisola iberica la situazione è più difficile intorno a Madrid. Due dei tre grandi incendi che avanzano a ovest della città si sono uniti formando un unico fronte di fuoco. 63.000 le persone evacuate dalle proprie abitazioni. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Oltre 25.000 ettari, pari a due volte la città di Parigi, sono andati in fumo. Dall'altra parte dei Pirenei peggiora la situazione anche sulla costa atlantica francese. Evacuate 200.000 persone tra la Gironda e il dipartimento delle Landes, dove due giganteschi incendi continuano ad allargarsi. Da stasera, in aiuto alla protezione civile, verranno schierati anche 1.500 militari. Un velivolo A400M è già in azione con il compito di sganciare liquido ritardante. Accorciata, a causa degli incendi, la tappa finale del Tour de France. Alessio Orlandi, linea allo studio.
3: C'è un nuovo video sulla morte di Abderrahim Fakir. Il filmato mostra una chiazza di sangue sotto la testa dell'uomo morto a Bologna dopo un intervento della polizia e dopo gli scontri di lunedì scorso. Preoccupa la nuova manifestazione che è stata convocata per domani in città. Fausto Nicastro.
5: Spunto un nuovo video che riguarda gli istanti successivi al decesso di Abderrahim Fakir dopo un intervento della polizia a Bologna destinato a scatenare nuove polemiche e interrogativi. Il filmato mostra la presenza di una chiazza di sangue sotto la testa e tracce ematiche sul volto dell'uomo dopo che un agente della polizia scientifica solleva il lenzuolo che copre il cadavere. Intanto i primi risultati dell'autopsia hanno rilevato la presenza di sangue nei polmoni e segni di schiacciamento toracico. Secondo l'avvocato degli agenti, dagli esami non emergerebbe nessun elemento riferibile a un'azione eccessiva o violenta da parte degli operatori, mentre il legale della famiglia Fakir parla invece di quadro d'asfissia da compressione e accusa. Siamo di fronte a un nuovo caso Aldrovandi. E intanto, dopo gli scontri di lunedì, per i quali ci sono i primi 12 indagati, preoccupa la possibilità di nuovi incidenti per il corteo convocato per domani in città in memoria di Fakir. Fausto Nicastro, linea allo studio.
3: Il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, in Valle di Susa, è stato attaccato su vari fronti da alcune centinaia di antagonisti. Questo pomeriggio sono state lanciate bombe, carta e pietre. Le forze dell'ordine rispondono con lacrimogeni e idranti. L'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, tra gli svincoli di Oaks e Susa Est, resta chiusa al traffico. Ed ora la guerra nel Golfo, dove non si fermano i raid incrociati, il conflitto si allarga al Mar Rosso con le incursioni degli Houthi. Fabio Bolzetta.
6: A Yanbu e nella città di Jizan, nel sud-ovest dell'Arabia Saudita, è qui sulla costa del Mar Rosso, vicino al confine con lo Yemen, che sono state centrate infrastrutture della società Aramco, tra le più grandi compagnie petrolifere al mondo. A rivendicare gli attacchi, Yahya Sari, portavoce militare dei ribelli Houthi, gruppo armato yemenita che ne controlla alcune porzioni di territorio e che è sostenuto dall'Iran. Ennesimo scontro dopo il riaccendersi delle lunghe ostilità. Non esiste una soluzione militare al conflitto tra l'Arabia Saudita e i ribelli Houthi in Yemen, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, auspicando la ripresa del dialogo. Criticità nello spazio aereo pubblico saudita, sospeso nel sud del paese per ragioni di sicurezza, mentre dopo Hormuz è tornata ad estendersi la tensione per i trasporti marittimi anche nel Mar Rosso. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
3: E ora il massiccio attacco ucraino con i droni colpita la raffineria turca di Tiumen a quasi 2000 chilometri dal confine. Continua la strategia di Kiev di colpire in profondità soprattutto le raffinerie, causando scarsità di carburante in Russia. Federica Margaritora.
7: Le forze armate ucraine hanno colpito ancora una volta un impianto di componenti per le armi a Kirov, a circa 1200 chilometri dal confine ucraino. Sono stati colpiti anche una raffineria di petrolio a Tiumen, un impianto logistico a Ekaterinburg e un deposito di carburante a Rostov. La raffineria di Tiumen, a quasi 2000 chilometri di distanza dal confine, è una delle più grandi della Russia, con una capacità di circa 8 milioni di tonnellate di greggio all'anno. Colpite anche navi che trasportavano armi per l'Iran nel Mar Caspio. Sul fronte opposto almeno 3 persone sono morte a Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, a causa di un nuovo massiccio attacco russo, e una persona è rimasta uccisa e altre 2 ferite in un attacco contro la città meridionale ucraina di Kherson. Federica Margaritora, linea allo studio.
3: E nel mezzo delle crisi mondiali, in particolare quella del Golfo, e in vista del voto di novembre, Trump spiazza tutti e annuncia: mi ricandiderò per il terzo mandato. Antonio Soviero.
8: È mia intenzione candidarmi al quarto mandato presidenziale. Alla cena dei corrispondenti dalla Casa Bianca, Trump lascia tutti di stucco. Ripete di aver vinto le elezioni in cui è stato sconfitto da Biden e mostra di ignorare il 22° emendamento che vieta più di 2 mandati. Tra i presenti, chi pensa a una battuta e chi invece a una mossa per distogliere l'attenzione dalle difficoltà interne ed esterne. Il tycoon è impantanato nella guerra all'Iran, quella in Ucraina dopo 5 anni è ancora lì. Aveva promesso di risolverla in 24 ore. Nel fronte interno, Trump è assediato da una crescente crisi economica. Il suo partito comincia a spaccarsi. Più volte alcuni repubblicani gli hanno votato contro. Ma l'ultima notizia che suscita polemiche etiche riguarda il suo social network. Dal 1 agosto Truth lancerà una sezione a pagamento riservata ai grandi investitori della finanza. Avranno in anticipo le decisioni su guerre e dazi e potranno così anticipare il mercato e speculare in tempo reale. Antonio Soviero, linea allo studio.
3: Si è tuffato quando ha visto il figlio in acqua in difficoltà, il turista olandese che si è inabissato nel lago di Como oggi poco dopo mezzogiorno e che ora viene ricercato dalla guardia costiera e dai vigili del fuoco. L'uomo si trovava in barca con il figlio sedicenne, i due hanno cercato poi di raggiungere la barca una volta scesi in acqua. Il figlio è stato aiutato da una persona che era su un piccolo natante mentre il padre si è inabissato. C'è la svolta nella vicenda dell'omicidio di Luca Esposito, il giornalista trovato carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli, nel Salernitano, trovato l'autore del delitto, Giorgio Bresciani.
9: Dopo giorni di ricerche, gli inquirenti hanno fermato un 26enne senza dimora di origini tunisine irregolare in Italia che si nascondeva in un casolare non lontano dal luogo del ritrovamento del cadavere. Il giovane ha confessato aveva anche con sé il cellulare e la carta di credito della vittima. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due si conoscevano da qualche tempo e anche nella giornata di sabato si erano prima sentiti e poi incontrati. Proprio in occasione dell'incontro si è verificata un'accesa lite al culmine della quale il senza dimora avrebbe colpito violentemente e ripetutamente Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi gli avrebbe dato fuoco mentre ancora respirava. Si chiude così una vicenda dolorosa che aveva alimentato molte illazioni, soprattutto dopo che dalle indagini era emersa una sorta di doppia vita di Esposito. Un falso lavoro all'ARPA, una moglie mai esistita, finte lauree. Ora i colleghi chiedono che sulla tragica e orribile fine di Luca cali un velo, se non di silenzio, almeno di corretta discrezione. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
3: Voltiamo pagina. Papa Leone ha auspicato che i cattolici dell'Asia siano costruttori di ponti. In un videomessaggio all'Assemblea Plenaria della Federazione delle Conferenze Episcopali dell'Asia in corso a Giacarta. Cristiana Caricato.
10: La vita e il futuro della Chiesa Cattolica in Asia, al centro del videomessaggio che Leone XIV ha inviato ai partecipanti all'Assemblea Plenaria della Federazione delle Conferenze Episcopali dell'Asia, riunite a Giacarta, in Indonesia. 150 vescovi di 29 paesi che dal 21 fino a domani, 26 luglio, si confrontano sull'impegno missionario nel continente per elaborare nuove linee pastorali. Il Papa, parlando in inglese, chiede di rafforzare la comunione ecclesiale e incoraggia la spiritualità eucaristica per la ricerca di un'unità comunità fondata sulla carità che scaturisce proprio dal dono del Signore, che si fa pane e sangue. Leone auspica che i vincoli di comunione nelle chiese locali diventino sempre di più segno della presenza di Dio nei diversi paesi, aiutando ad essere costruttori di ponti per tutta l'Asia. Le parole del Pontefice arrivano alla vigilia della conclusione dell'evento, prima del messaggio finale del documento per l'attuazione delle raccomandazioni della plenaria. Cristiana Caricato, linea allo studio.
3: Sospesa la maggior parte dei cantieri in modo da favorire sulle strade un esodo sicuro, ferma la circolazione dei mezzi pesanti. Fino a domenica si muoveranno oltre 27 milioni di automobilisti, ma i viaggiatori quest'anno devono fare i conti con il caro rifornimento. Antonella Mazza Teruel.
11: Il governo valuta l'introduzione delle accise mobili, mentre ha ormai superato i 2 euro al litro la benzina in autostrada. Secondo l'associazione di consumatori Codacons, la spesa per il carburante aumenterà di poco meno di 2 miliardi a luglio ad agosto rispetto a un anno fa. Nel 2026, stando all'ufficio studi della CGA di Mestre, anche per elettricità e gas, oltre alla benzina, a causa della guerra nel Golfo, famiglie e imprese sosterranno un costo di quasi 29 miliardi in più rispetto al 2025. Complessivamente rincari peseranno maggiormente sulla Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna, ma saranno le aree del Mezzogiorno a risentire di più dei costi del carburante. Gli aumenti più consistenti dovrebbero infatti registrarsi in Basilicata, Campania e Puglia. Contro il caro energia, l'esecutivo è intenzionato a stanziare per famiglie e imprese altri 7 miliardi il prossimo autunno, ma il Consiglio europeo dovrebbe concedere una clausola di salvaguardia per non violare le norme di bilancio. Eppure l'Unione sembra assente, e se c'è, nota Paolo Zabeo, coordinatore del centro studi della CGA di Mestre, deve battere un colpo adesso. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
3: Siamo allo sport. Si attende la nomina di Pirlo a nuovo CT della Nazionale al termine di una serie di eventi che negli ultimi mesi hanno cambiato i vertici del calcio italiano. Pierluigi Vito.
12: Sono passati quasi 4 mesi dal 31 marzo, quando l'Italia perde le qualificazioni al Mondiale americano contro la Bosnia. In 3 giorni si sono dimessi il presidente federale Gravina, il CT Gattuso e il team manager Buffon. Da lì è partita sia la battaglia per il trono del FIGC che il Toto Nomi per la panchina azzurra, e quando il 22 giugno viene eletto presidente Malagò, la ridda dei possibili candidati aumenta, dai ventilati ritorni di Antonio Conte o Roberto Mancini all'ipotesi della conferma del CT a interim Silvio Baldini, fino alla suggestione somma Pep Guardiola, che però ha detto no a Paolo Maldini e Leonardo, incaricati dal presidente di trovare la nuova guida per la nazionale. E ora la stampa non ha dubbi, tocca ad Andrea Pirlo, calciatore sublime, campione del mondo nel 2006, ma allenatore dai risultati non certo esaltanti e di ancor breve esperienza di panchina, come pure dalle discutibili scelte di immagine. È stato lo scorso anno testimonial di Fonbet, uno dei principali provider russi di scommesse sportive. Pierluigi Vito, linea allo studio.
3: Gran Premio di Ungheria, Norris in pole position domani davanti ad Hamilton e Leclerc. Prima di chiudere, uno sguardo anche al meteo: attesi forti temporali e anche grandinate al nord e poi al centro tra la giornata di domani e quella di lunedì. Poi il caldo tornerà e sono previste fino a sabato anche temperature record. È tutto, Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali, l'augurio di una buona serata.
13: Il 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere, con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo!
14: L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
15: Va ora in onda la replica dell'ottava puntata dell'Almanacco del Giorno Pop, andata in onda per la prima volta il 2 dicembre 2025.

0: Bentornati e bentornati ad Almanacco del Giorno Pop. Siamo qui con Carlo Pasqui e
1: Alessandro Ferri e siamo in onda in questa ottava puntata del nostro programma dedicato alla cultura pop declinata in vari modi. Parliamo di solito di cinema, di musica, ma anche di fumetti, di libri, di tante altre cose. E in questa puntata iniziamo con un film tra i più famosi, diciamo, dell'ultima stagione, non direi stagione cinematografica perché stagione cinematografica sembra un anno solo, però stagione intesa come periodo del cinema, quindi diciamo dagli anni 2000 ad oggi. Di quale film ci parli, Carlo, in questo blocco?
0: Oggi parliamo di un film che è uscito il 5 dicembre del 2003 in Italia. Specifichiamo,
1: quindi siamo appunto nella settimana giusta.
0: La regista è Sofia Coppola e il film in questione è Lost in Translation,
1: che forse è il suo più celebrato.
0: Sì, sicuramente.
1: Anzi,
0: sì.
1: il suo più famoso. Assoluto. Vabbè, poi Sofia Coppola, insomma, come si capisce dal nome, non ha bisogno di presentazioni perché è la figlia del grande Francis Ford Coppola.
0: Lei è una regista molto brava che ha avuto degli alti e bassi comunque nella sua carriera, e forse Lost in Translation è la parte,
1: l'apice.
0: Forse l'apice per quanto riguarda, forse rimanendo in tema pop, nel senso che magari come film in sé magari ci sono dei capolavori che meritano un attimino uno sguardo diverso, però Lost in Translation è quello che è arrivato in generale a tutti,
1: quindi sia al pubblico sia alla critica.
0: In questo caso sì, tra l'altro è una specifica da fare, perché al pubblico di fronte a un budget di 4 milioni ha risposto con un guadagno di 120 milioni,
1: quindi insomma un successone.
0: È un successo, e dal punto di vista critica anche, perché comunque è stato un successo di critica, acclamato per tanti motivi, e ha vinto anche l'Oscar come miglior sceneggiatura originale.
1: Allora, possiamo spiegare di cosa parla?
0: Allora, il film parla, per chi non l'ha visto in questi ultimi 25 anni, come ha detto Alessandro, di queste due persone, Bill Murray...
1: No, ma io l'ho visto in realtà, tanti anni fa.
0: Ma è vero, io l'ho visto due volte questo mese.
1: Addirittura, come mai due volte?
0: Una era
1: perché passa più volte in televisione?
0: No, una perché
1: tu sei di quelli che guardano i film in televisione e quindi ti lasci trascinare, perché talvolta, ora scusate se apro un pochino la parentesi, però talvolta ci sono quei canali anche gratuiti in realtà, tipo ora c'è anche la 7 Cinema, dove magari ti mandano quei film degli anni 50-60 che però uno non conosce, e magari sono veramente dei capolavori, e quindi insomma non è un sistema sbagliato anche per un cinefilo. Poi sì, la cosa più bella è avere la collezione magari di VHS per quelli veramente integralisti, però non è un sistema sbagliato. Cioè io sinceramente amo il cinema, ma non mi trovo benissimo nel sistema della piattaforma, proprio perché la piattaforma ti dà un'offerta così vasta che io sono di quelli che passano un'ora a vedere tutte le opzioni e poi non guardo niente perché ormai è tardi, ormai sono stanco, mi viene sonno. Vabbè, ma chiudiamo la parentesi.
0: Questa parentesi bellissima di Alessandro, su cui bisognerebbe fare una puntata a sé.
1: Anche una consulenza psicologica forse.
0: No, in realtà deludo Alessandro da questo punto di vista, perché comprendo e condivido il suo ragionamento, però l'ho visto su Sky, quindi scaricato da Sky. Però ecco, il discorso che fai tu in realtà secondo me c'entra anche un po' con il film, perché il film, al di fuori di questo rapporto appunto fra i due attori protagonisti, che sono Bill Murray che fa Bob Harris, un attore nella fase di declino,
1: un po' come Birdman, quindi si ritorna sempre.
0: Sì, tra l'altro è stato anche paragonato in quel senso lì, perché Bob Harris
1: Bill Murray
0: riprende un po', perché prende
1: la sua carriera era un pochino in declino alla fine degli anni 90.
0: Sì, anche per età, normale che c'è un cambio generazionale, però si prende anche la candidatura come miglior attore. L'altra attrice è una giovanissima Scarlett Johansson.
1: Ah, quindi già nel 2003,
0: perché lei aveva 17 anni e è stata amata molto da critica perché fa questa donna di 25 anni, quindi è stata comunque un'interpretazione degna di nota. Lei non prende candidatura all'Oscar ma vince i BAFTA, che sono i premi inglesi. Però ecco, i due attori, le atmosfere del film e la colonna sonora fanno il film in questo
1: fanno caso. Il film. E quindi cosa succede concretamente?
0: Allora, concretamente,
1: perché è ambientato in Giappone, se non ricordo male.
0: È ambientato in Giappone, a Tokyo, più che altro dentro un hotel con qualche pezzo fuori per la città, ecco, vivendo un po' quella sensazione straniante che un paese straniero, soprattutto una cultura diversa come quella giapponese, ti può dare. E appunto sono questi due personaggi, Bill Murray che è lì come attore appunto in declino, come è stato detto, per girare una pubblicità, perché il lunario va sbarcato e in America c'è moglie e figli che si sentono frequentemente per telefono con il fax, perché
1: all'epoca ancora
0: siamo all'inizio,
1: non c'era 2000, WhatsApp, insomma.
0: Mentre Charlotte, la ragazza, segue il fidanzato che è un fotografo in ascesa che accetta tutti i lavori pur di continuare questa carriera che gli sta andando bene, però lasciando lei da sola. Si sono sposati da poco e quindi lei tenta anche, c'è questa anche ripetizione dell'elemento telefonico, Bill Murray che parla con la moglie che gli chiede di fare i lavori in casa e lui risponde sempre distrattamente, mentre lei chiama sempre amici e familiari in America
1: che rispondono loro distrattamente,
0: in quel caso un po' al contrario, perché lei cerca aiuto, perché lei si annoia e trova insomma nell'attore Bob Harris un po' un compagno di questa cosa.
1: Ma quindi è una storia d'amore fondamentalmente? O è una storia di solitudini che si incrociano?
0: Allora, citando Guccini, è una canzone quasi d'amore, nel senso che ovviamente la storia d'amore un po' c'è, ma è il tema centrale, ma non è il tema.
1: Sì, anche perché, scusa se ti interrompo, ma mi viene in mente un pochino Ultimo Tango a Parigi di Bertolucci, perché appunto lì c'è Marlon Brando che si trova in questo appartamento vuoto con Maria Schneider. Vabbè, lì appunto l'elemento sensuale è sicuramente molto più spinto, ma qualcosa di, diciamo, sempre due solitudini che si incontrano.
0: Diciamo che in quel film lì c'è quello che non c'è nel film di Coppola e viceversa.
1: E di Bertolucci.
0: No, di Coppola.
1: Ah, di Sofia Coppola.
0: Di Sofia Coppola. Okay. Di Sofia Coppola e viceversa con Bertolucci. Perché comunque sì, alla fine c'è questo amore tenero tra loro due, ma è un amore non amore. Alla fine del film non è un
1: semplicemente
0: grande spoiler. C'è un bacio tra due, ma appunto in tutto il film il loro rapporto si racchiude in quel bacio, che è il bacio prima del saluto, e ognuno torna alla sua vita.
1: Ma perché c'è questo titolo? È una cosa che si può capire? Cioè, sicuramente perché loro sono in Giappone, però alla fine se è un film in cui sostanzialmente gli attori sono due americani che si frequentano fra di loro, non capisco qual è il problema di traduzione.
0: Allora, intanto racconto un po' la genesi di questo film, che secondo me c'entra un pochino anche con il titolo, poi do l'interpretazione mia del titolo, che se ho capito bene il motivo è questo qui. Sofia Coppola racconta una storia quasi autobiografica, nel senso che lei ha vissuto dei periodi più o meno lunghi a Tokyo, ha sempre provato questa sensazione un po' straniante, però anche piacevole, e nella sceneggiatura scrive le due Sofia, cioè scrive la Sofia con la crisi di mezza età, che è Bob Harris, e scrive la Sofia a 20 anni, che è ancora piena di illusioni sulla vita, e quindi racconta questo ventennio suo personale attraverso due personaggi, nella Tokyo che ha visto lei, ma nell'albergo che ha visto lei, perché lei dice che l'albergo dove è rappresentato il film e dove lei stava è lo stesso.
1: Ah, proprio ambientato
0: nello stesso, è uno dei posti più meravigliosi del mondo, dovuto anche al fatto che dentro questo hotel c'è tutto, cioè c'è dal ristorante newyorkese alla cucina francese a un miscuglio di culture ed esperienze.
1: E quindi qual è il senso di andare all'estero alla fine, se tanto uno deve stare chiuso? È come perché, quelle navi da crociera?
0: No, ma perché questo si mischiava comunque sia l'ambientazione di Tokyo, perché lei usciva da questo albergo che gli dava un po' la sicurezza, però poi rimaneva estasiata affascinata da Tokyo, le luci, la vita, e questo succede anche ai protagonisti, perché vivono molto dentro l'albergo, ma poi escono fuori, fanno il karaoke, conoscono le persone. Tra l'altro ho notato una cosa interessante, che c'è un personaggio giapponese che viene chiamato Charlie Brown, e questa cosa mi ha ricordato che anche su Kill Bill c'è un personaggio giapponese che viene preso in giro dicendo che è uguale a Charlie Brown. Quindi in realtà per gli americani c'è questa cosa ricorrente, che i giapponesi...
1: Ma che è il 2004, credo, quindi più o meno sono gli stessi anni.
0: Sì, forse 2005, però ecco, siamo lì. Lost in Translation, secondo me, era dovuto proprio da una delle prime scene del film.
1: Letteralmente dove... vuol dire persi nella traduzione.
0: Tant'è che in italiano è stato
1: lasciato uguale.
0: Tradotto in L'amore tradotto proprio.
1: Non è granché come sottotitolo.
0: Però ecco, una delle prime scene del film, lui va a fare questa pubblicità, non mi ricordo se è di un brand giapponese o comunque di un superalcolico giapponese, e chiede istruzioni al regista, che in giapponese parla un minuto, e la regista gli dice: devi girare la testa. E Bob Harris si dice: ma
1: con tutte quelle parole
0: solo per... questo, e lei traduce questa domanda del solo questo e riparla un minuto, e il regista riparla ancora e viene ritradotto: sì sì, solo questo. Quindi c'è probabilmente la cosa, il fatto che essendo in un paese straniero c'è proprio un mondo a sé diverso, diciamo, è figurativo, insomma, la traduzione, sì, si potrebbe dire in questo modo.
1: Quindi il titolo, insomma, un po' lo possiamo collegare comunque a questa esperienza all'estero, che però anche forse anche una traduzione necessaria fra i due mondi in cui vivono loro. Abbiamo detto la ragazza giovane, esatto, e arrembante, e il vecchio un pochino, il vecchio, scusate l'espressione, l'anziano, comunque l'uomo di mezza età, un po' invece un po' depresso.
0: Anche perché Bob Harris, che credo che avesse 45 anni, anche se l'attore in sé sembra un po' più grande, però
1: appunto,
0: sono quegli anni 2000 in cui magari a 45 anni sembrava,
1: sarà già abbastanza macilenti. Esatto. Comunque, allora, dicevi prima che l'elemento della colonna sonora è significativo, me la puoi spiegare meglio questa cosa? Anche perché così ci avviciniamo al brano musicale.
0: Sì, no, infatti andrò direttamente alla canzone. La colonna sonora è importante perché, appunto, secondo la critica che ha elogiato proprio questa colonna sonora, perché insieme ai due attori fa il film. Non viene mai citata, ma secondo me anche la fotografia, ci facevo caso appunto riguardandolo, ti lascia un po' quel senso di straniamento, perché per esempio quando lei si sente sola c'è questa fotografia in cui lei è piccola piccola dentro uno spazio gigantesco, quindi ti dà un po' quella sensazione di soffocamento. Ma la stessa cosa, mentre lei inizia un pochino ad avere questo affetto verso Bob Harris, a un certo punto si chiude dentro una stanza che è strettissima.
1: Comunque, quindi è molto ricercato, anche gli ambienti che vengono proposti.
0: Secondo
1: sono
0: me anche quella parte lì va elogiata, anche se non è stata riconosciuta nei premi, ma comunque è stato candidato anche come l'Oscar del miglior film del 2003, Oscar nel 2004, che però è stato il secondo miglior film dell'anno, perché il primo era Il Signore degli Anelli, che ne riparleremo.
1: Quindi in realtà non ha vinto.
0: No, è stato solo candidato.
1: È stato battuto
0: dal Signore degli Anelli, che poi ne riparleremo. Però appunto arriviamo alla canzone, la colonna sonora un po' si fa da sé, perché la canzone principe del film, che c'è alla fine, proprio nella scena finale, è della band di Jesus and Mary Chain.
1: Sì, Jesus and Mary Chain.
0: E la canzone Just Like Honey.

0: Abbiamo appena ascoltato Just Like Honey dei Jesus & Mary Chain, il brano che abbiamo scelto per parlare di Lost in Translation di Sofia Coppola, e ritorniamo appunto in onda con l'almanacco del giorno pop. Siamo all'ottava puntata e prima di passare al secondo argomento della giornata devo assolutamente ricordarvi le frequenze, quindi ci potete ascoltare sull'88.4 e 92.8 in modulazione di frequenza, ma anche in DAB sulla radio digitale Toscana e in streaming su www.radioincontri.org. Sempre sul nostro sito trovate anche tutti i podcast della nostra trasmissione e di tutte le altre bellissime trasmissioni di Radio Incontri. Sempre prima di parlare, so che Carlo deve fare un saluto particolare a una nostra ascoltatrice assidua, e quindi ti lascio la parola.
1: Katia si chiama, ciao Katia, perché appunto Lost in Translation è un film che so che abbiamo in comune, ne abbiamo parlato alcune settimane fa.
0: Anche lei è
1: appassionata, ne abbiamo parlato, quindi ne approfittiamo anche per salutare i nostri ascoltatori, qualcuno appunto in particolare. Ma ora arriviamo alla seconda parte del programma. Alessandro ci presenta.
0: Allora, saluto anch'io Katia, ovviamente. Il disco di cui parliamo in questa puntata è un disco bellissimo di Loredana Bertè, che diciamo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 rappresenta una delle figure più significative del nostro panorama pop, appunto pop femminile, sicuramente il disco che lei pubblicò nel 1983, cioè Jazz, rappresenta uno dei suoi capolavori, anche perché, Carlo, ti dico subito che gli autori di questo album sono Enrico Ruggeri e Ivano Fossati, quindi non proprio gli ultimi presi dalla strada.
1: Negli anni 80 proprio.
0: Negli anni 80 avevamo appunto dei grandissimi autori. Tra l'altro Ruggeri in realtà ancora era un esordiente, perché era da poco che era divenuto un artista solista. Prima si esibiva con i Decibel e ancora non era molto conosciuto, era considerato un cantante punk. In realtà per Loredana Bertè all'interno di questo album firma più canzoni, ma ovviamente quello che è il suo grande capolavoro, cioè Il mare d'inverno. Il mare d'inverno è una delle canzoni più belle della nostra musica pop italiana, e lo troviamo proprio su questo disco. Ma è un disco interessante e particolare che vi consiglio di ascoltare, anche se non si trova su tutte le piattaforme di streaming. Su Spotify c'è, ma su altre non c'è, perché rappresenta un po' un tentativo di svolta dell'artista, diciamo, anche nella scelta dei generi musicali. Quindi non si tratta più, per esempio, del reggae di E la Luna Bussò, ma si tratta di un disco con brani più sofisticati, dove si vanno a raggiungere anche altri orizzonti. In particolare, secondo me, uno dei brani più belli dell'album, oltre ovviamente a quello che ho già citato, è proprio la title track, ovvero Jazz, che in realtà è una canzone brasiliana, della musica popolare brasiliana, di un artista che purtroppo chi non ascolta la musica brasiliana non conoscerà, che si chiama Javan. Il brano in originale si chiama Sina, appunto con il testo di Enrico Ruggeri diventa Jazz, che poi è quello che ci ascolteremo fra poco. Si tratta di un pezzo bellissimo che poi qualche anno dopo fu inciso anche dai Manhattan Transfer, un famoso gruppo vocale americano che, vi ricordo, si è anche esibito a Cortona quando ancora c'era Cortona per Umbria Jazz, a proposito di jazz, quindi tanti anni fa. Un brano bellissimo che tra l'altro anticipa un'evoluzione musicale della Bertè, perché il disco successivo si chiamerà Carioca e sarà tutto dedicato a canzoni di Javan, appunto tradotte da Enrico Ruggeri. Quindi il mio consiglio ovviamente è di ascoltare con attenzione questo bellissimo album di Loredana Bertè, e il brano che vi propongo è appunto Jazz del 1983.

0: Abbiamo appena ascoltato Jazz di Loredana Bertè, sentite che meraviglia, e passiamo all'ultimo blocco di questa puntata. Di solito parliamo di libri, di solito parliamo di fumetti, in questo caso parleremo sicuramente di fumetti, ma proprio di una figura legata al mondo dei fumetti, cioè il grandissimo
1: Sergio Bonelli.
0: Sergio Bonelli editore, è uno dei nomi più importanti della storia del fumetto italiano, perché è il vero fumetto popolare, pop nel vero senso del termine, perché chi di noi non ha mai letto Tex o Dylan Dog o Nathan Never, almeno uno di questi, penso che più o meno ciascuno, Zagor, ciascuno di noi lo avrà, se non letto, sicuramente avrà un genitore, un cugino, un parente che magari lo colleziona anche. In particolare Dylan Dog ha avuto veramente delle schiere di fan. E perché ne parliamo in questa puntata, Carlo?
1: Perché appunto Sergio Bonelli nasce il 2 dicembre del 1932.
0: E quindi siamo nel periodo giusto, in questa settimana.
1: C'è da dire che appunto la Sergio Bonelli editore prende questo nome solo nel 1988, ha diciamo una storia editoriale molto complessa. Nasce e viene fondata da Giovanni Luigi Bonelli, il padre di Sergio.
0: Il famoso Gianluigi Bonelli, che era quello che scriveva i primi Tex.
1: Esatto, sceneggiatore, appunto futuro ideatore di Tex, che nel 1940 rilevò da Mondadori, dall'Arnoldo Mondadori editore, la testata L'Audace.
0: La Bonelli è anche la casa editrice che ha inventato uno dei formati più usati per il fumetto italiano, che è un formato particolare perché è molto diverso da quello per esempio dei fumetti americani, ma anche dei fumetti francesi, cioè il tipico albo con brossura, quant'è? 16x21 più o meno, è un formato A5 in bianco e nero, è un formato emblematico, nel senso che poi è talmente connesso al mondo di Bonelli editore che difficilmente insomma può essere imitato.
1: E va ricordato appunto rispetto a Sergio Bonelli, perché è sotto proprio la sua direzione,
0: quindi sempre il padre, sempre Gianluigi.
1: No,
0: è stato Sergio a introdurla, vedi?
1: Perché la storia un po' editoriale appunto è quella, prendono questa rivista dalla Mondadori e dopo alcuni anni, nel 1945, Bonelli padre si separa dalla moglie Tea Bertasi, che diventa la nuova responsabile della casa editrice. Si ritrova a fare un po' l'imprenditrice e si scopre anche che era brava, anche se Sergio Bonelli stesso dirà che la mamma non aveva mai letto un fumetto, però fa l'imprenditrice.
0: Però nel fumetto italiano ci sono anche le sorelle Giussani alla base del successo di Diabolik, quindi ci sono state delle tante donne nel fumetto italiano.
1: Sì, però in questo caso appunto lei non come sceneggiatrice, però semplicemente come imprenditrice della casa editrice. Sergio Bonelli si fa le ossa in questo periodo dentro insomma la casa editrice, perché la sede diventa casa loro.
0: Sì, e poi lui è lo sceneggiatore praticamente di tutti.
1: Lui diventa poi lo sceneggiatore.
0: Anche di Mister Nodi,
1: e nel 1957 appunto la madre lascia al figlio la direzione e alla fine degli anni 50 verrà creato il formato Bonellide, come viene chiamato,
0: che è appunto quello tipico che viene sempre usato. Tu, Carlo, hai mai letto dei fumetti Bonelli? Perché so che tu sei molto più ti dedichi maggiormente al fumetto giapponese, al fumetto americano.
1: Allora, ovviamente, come dicevi te prima, è impossibile non conoscere il fumetto della Bonelli. Appunto Tex rimane forse quello che più in Italia abbiamo come idealizzato,
0: tuttora è in pubblicazione ormai da 70 anni, credo.
1: Quello che ha fatto più successo, che però è nell'epoca degli anni 80, dove appunto il fumetto cala, le vendite in generale calano, e la Bonelli si deve un po' reinventare e crea un po' questa sua seconda faccia, creando dei personaggi nuovi come ad esempio Dylan Dog, Martin Mister e altri, Nathan Never, come mi dicevi anche poco fa te fuori
0: onda.
1: e quindi crea un po' questa sua seconda faccia.
0: Dylan Dog, per esempio, molto più conosciuto, insomma, da generazioni più recenti.
1: Quello diventa un po' il fumetto della Bonelli internazionale, tant'è che è il primo fumetto.
0: C'è anche un film tratto, esatto, da Dylan Dog. Cioè, molto, apocrifo.
1: Ma sì, molto discutibile, però ecco, certificava un po' il successo di Dylan Dog, perché il tentativo della Bonelli comunque di entrare dentro il cinema, la serie, i cartoni animati c'è da tanti anni e si è un po' intensificata questa loro voglia di entrare negli ultimi anni. Hanno fatto molti accordi con la Rai e ora li stanno facendo anche con Sky per alcuni prodotti di entertainment. Però ecco, Dylan Dog fu girato, mi sembra, nel 2009 più o meno, però fu un flop.
0: No, ma anche negli anni 90 c'era stato un film apocrifo che era Della morte e dell'amore, con Rupert Everett, che era vestito proprio come Dylan Dog, però un film veramente di un po' trash, un po' di serie B.
1: Ma tant'è che anche questo, che poi era
0: anche quello ufficiale, non era tanto meglio.
1: Non era ufficiale, no, questo di americano non era ufficiale. La Bonelli non ha mai partecipato alla costruzione del personaggio.
0: Allora, si potrebbero dire tantissime cose su Sergio Bonelli, ma sicuramente non lo possiamo dimenticare. Io dico la mia esperienza personale. Allora, mio padre è un grandissimo lettore di Tex e quindi mi ha fatto una testa così. Io sinceramente non sono un grandissimo fan del mondo western in generale, anche dei film western. Però devo dire che specialmente nei primi anni 2000 io ho letto tantissimo Dampier quando uscì, diciamo i primi numeri li avevo tutti perché mi piaceva. Poi anche di fatto un po' come Dylan Dog si andava sul genere dell'horror sostanzialmente, e quindi la mia esperienza con la Bonelli soprattutto è legata a questa testata qua. Poi da bambino anche qualcosa di Martin Mister ricordo di aver letto, però io penso che ovviamente chiunque parli di fumetto in Italia non possa prescindere da un dovuto omaggio a una figura che ha avvicinato al mondo del fumetto veramente tantissime persone e tante generazioni. Quindi ancora oggi la Bonelli esiste, ha anche alcuni strumenti interessanti. Per esempio, ho visto c'è un'applicazione per i tablet, per i dispositivi digitali, in cui tu praticamente, un po' come Spotify, un po' come YouTube Premium, paghi un canone e poi puoi leggere tanti fumetti, per esempio di Tex, quanti ne vuoi. Quindi quella, per esempio, è anche una modalità di fruizione intelligente per chi è veramente molto appassionato.
1: Poi la Bonelli nel suo continuo rinnovarsi non ha fatto solo fumetti, ma nel 2007 con la serie Dragonero inventa un po'.
0: Ecco, Dragonero so che è molto bello.
1: Il romanzo a fumetti, che all'inizio inizia un po' come un esperimento e poi diventa una cosa a cadenza quasi.
0: Dragonero è un fantasy sostanzialmente. Un fantasy.
1: Mm. E quindi comunque la Bonelli ha sempre fatto innovazione e rinnovata.
0: Nella tradizione. Innovazione e la tradizione. Sì. Cosa ci ascoltiamo, Carlo, per parlare appunto di questo personaggio, di questo grande del fumetto italiano?
1: Io in realtà, proprio perché ora è uscito un albo a fumetti da pochissimo tempo di Caparezza, avrei voluto fare una canzone di Caparezza, ma siccome Alessandro mi ricorda
0: che già, nella
1: che
0: prima
1: già
0: puntata...
1: abbiamo fatto una canzone di Caparezza, ma vi invito sia a leggere il fumetto di Caparezza ma soprattutto ad ascoltarvi l'album che è uscito, che è veramente un capolavoro, ma Alessandro giustamente mi consiglia di ascoltare Tex
0: di Litfi.

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

0: disco incontri in blu della settimana.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri

0: Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Incontri in Blu Cortona da Romano Scaramucci e benvenuti a questa nuova puntata di Domenica Un Giorno per Te, un momento di riflessione, un sguardo verso il passato del nostro territorio e infine un po' di musica. Siamo giunti alla 17ª domenica del tempo ordinario e il Vangelo ci proporrà un cammino verso la scoperta di un tesoro, diciamo così, come introduzione a questa breve lettura, sempre dal Vangelo di Matteo, siamo al capitolo 13. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. «Avete compreso tutte queste cose?» gli risposero. «Sì», ed egli disse loro. «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche». Avete sentito quindi queste parabolette, diciamo così, del tesoro nascosto nel campo e della perla di inestimabile valore, e sono sostanzialmente simili, per non dire uguali, illustrano due temi. Il primo è che il regno esige una pronta e totale decisione. Come un uomo che vende tutti i suoi averi per comprare un campo, oppure un mercante che vende tutto per acquistare una perla bellissima. Non è l'unica volta che Gesù sottolinea che per entrare nel regno si chiede un distacco totale, ma c'è un secondo aspetto ancora più importante. Il distacco scaturisce dall'aver trovato qualcosa. E questo è l'insegnamento vero della parabola. Il motivo che spinge il discepolo a lasciare è la gioia di aver trovato. Il motivo della gioia è molto chiaro nella parabola dell'uomo che compra il campo, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi. Il regno di Dio è esigente, ma trovarlo è il centuplo. Vale la pena di insistere. Le due parabole mettono in scena due figure diverse. Nella prima si parla di un contadino, un bracciante agricolo che lavora in un campo che non è suo. Nella seconda invece di un mercante ricco che quindi possiede tanti averi, negozi, eccetera. Ma questi due personaggi sono i protagonisti soltanto in superficie. Se andiamo in profondità, i veri protagonisti sono il tesoro e la perla, che si impadroniscono dei due uomini attraverso un fascino che esercitano su di loro. Il contadino e il mercante quindi agiscono, ma solo perché totalmente affascinati, direi addirittura conquistati dal tesoro in cui si sono imbattuti. Così deve essere l'esperienza dell'incontro con il Vangelo. Davanti alla scoperta di un tesoro, chiunque agirebbe come hanno fatto i nostri due protagonisti, il mercante e il contadino. Ma questo è proprio quello che sorprende. La loro novità sta proprio in questa ovvietà. Un uomo che, imbattutosi nel Vangelo, si comportasse come quel contadino o quel mercante non farebbe nulla di straordinario. È semplicemente un uomo a cui è capitata una grande fortuna. Il Vangelo è esigente, tuttavia è pieno di umanità. i santi della prossima settimana. Settimana che va dal 26 di luglio al 1 agosto. La Chiesa celebra questi santi. Il 26 luglio Sant'Anna, il 27 Santa Liliosa, il 28 Sant'Innocenzo Papa, il 29 Santa Marta, il 30 Santa Angelina, il 31 San Fabio e il 1 agosto Sant'Alfonso. E oggi parliamo proprio di Sant'Alfonso. Sant'Alfonso Maria dei Liguori, un bambino prodigio e che allietò con la sua nascita una delle famiglie napoletane più nobili, siamo nel XVIII secolo. Era dotato di una facilità di apprendimento straordinaria. Le materie di studio, fossero le scienze, le arti, la musica, le lingue, non avevano per lui nessun segreto, tanto che a 19 anni era già avvocato, apprezzato e conosciuto. Ma una causa perduta per ragioni indipendenti dalla sua volontà segnò in modo radicale il suo destino. Deluso dalla giustizia terrena, abbandonò la toga e si rivolse alla giustizia divina da cui non temeva delusioni. Divenne sacerdote a 30 anni. Con l'aiuto di un gruppo di laici fondò la Congregazione del Redentore, che aveva lo scopo di recuperare civilmente e religiosamente i lazzaroni, un termine di origine spagnola con cui si identificavano i malati di lebbra e poi genericamente i pezzenti. Oggi l'ordine dei redentoristi è di molto aumentato, siamo a diverse migliaia di membri. Venne poi eletto vescovo di Santa Maria dei Goti e dedicò la sua lunghissima vita, raggiunse, pensate, il traguardo dei 91 anni, alla stesura di svariate opere ascetiche e teologiche. L'opera fondamentale fu la sua Teologia Moralis, insostituibile guida ai direttori di anime, che gli valse il titolo di Dottore della Chiesa. Morì a Nocera dei Pagani nel 1787, fu canonizzato nel 1832. Sant'Alfonso Maria dei Liguori è protettore dei confessori e dei moralisti. Auguri allora a tutti coloro che portano il nome di Alfonso e buon onomastico anche a tutti quelli che portano i nomi che ho appena ricordato. Ed eccoci ancora una volta a conoscere i fatti e i misfatti che sono accaduti nel nostro territorio tanti e tanti anni fa. Iniziamo dal 26 luglio del 1648. Il vescovo di Sansepolcro, Monsignor Dioniso Bussotti, concede ai preti della congregazione di Monterchi la facoltà di costruire una chiesa dedicata alla presentazione di Maria Vergine nella piazza del castello. 27 luglio 1609. Siamo sempre in Val Tiberina. Dopo una stagione senza piogge arriva un temporale così crudele e una grandine tanto grossa che gettò a terra molti infinitissimi uccelli, pecore, buoi, asini e sino pesci, e un contadino, percosso da siffatti colpi, se ne morì poco appresso nella Sovara. 28 luglio 1375. Dopo la morte del vescovo Giovanni I Albergotti, i reggitori di Arezzo scrivono al pontefice Gregorio XI per pregarlo di non voler eleggere in fretta il nuovo vescovo, ma ponderare bene la scelta. Si teme infatti l'elezione di Giovanni II Albergotti, nipote di defunto vescovo, cosa che invece regolarmente accadrà. 30 luglio 1702. I priori di Marciano della Chiana, poiché i lavori per la costruzione della pieve di Santo Stefano stanno per finire, per la gloria di Dio, dei suoi santi e da maggior decoro del castello, volendo altresì imitare i vicini comuni, incaricano Carlo Gaci Scaletti e Francesco Maria Guerri di portarsi a Roma per sollecitare il corpo di qualche santo da esporsi in pieve. 31 luglio 1892. Nasce ad Arezzo, in una casa prospiciente piazza Guido Monaco, lo scrittore e giornalista Mario Appelius da Giovanni, tenente dei Carabinieri, e Margherita Frigerio. E infine, 1 agosto 1870, a Soci, per interessamento di Giuseppe Bocci, direttore dell'anificio locale, si dà vita ad una società operaia fra i lavoratori della fabbrica e ad una società filarmonica con tanto di banda musicale. Ed eccoci giunti al momento della frase da leggere insieme e da ricordare, se volete e se potete, durante la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase di Hermann Hesse: l'uomo può sempre ritrovare l'innocenza se riconosce il proprio male e la propria colpa, e se soffre fino in fondo anziché cercare di darne la colpa agli altri. Ed eccoci al momento della musica, che come sempre chiude il nostro incontro settimanale. È estate e voglio ascoltare, anzi riascoltare con voi, una canzone che veramente ha fatto storia e la chiamano Estate. Un brano scritto e composto nel 1965 da Bruno Martino, con la collaborazione del grande Franco Califano e Laura Zanin, che si occuparono del testo. La canzone racconta di un contrasto, quello malinconico, tra l'immaginario collettivo dell'estate, per cui sembra obbligatorio essere allegri, partecipare a feste, spensieratezze, mare, sole e comunque divertimento, e la desolazione interiore invece di chi vive, anche se è estate, la solitudine, soprattutto se da poco è finito un amore. Il sole e le giornate gioiose amplificano in questo caso il senso di vuoto e l'assenza della persona amata. Questo naturalmente secondo l'idea di Franco Califano e Laura Zanin, che hanno scritto il testo. Allora ascoltiamoci insieme questa indimenticabile perla della musica italiana degli anni 60, ma che ha superato indenne tanti decenni per essere ancora veramente un brano speciale e straordinario. Con questo Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima settimana. Buon mare, buona montagna a tutti i vacanzieri e come sempre ciao e a risentirci.

0: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
4: Caffè Live Show.
3: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sicché abbia a riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, grazie a Lui e per Lui, sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen.

0: Dio grande e misericordioso, sorga la tua giustizia sulla terra.
1: E il tuo popolo vedrà un'era di fraternità e di pace.

0: Fa che le nostre famiglie vivano in serena adesione ai tuoi voleri e in santa armonia.
1: Per essere il riflesso della tua unità d'amore nel Verbo e nello Spirito.

0: O Padre, che hai risuscitato il tuo Figlio e in Lui hai voluto finalmente sconfitta la morte, aiutaci a vivere nel tempo la sua stessa vita nello Spirito e a vedere tutte le cose nella luce radiosa della sua risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fangire in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale. A cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu, Cortina.

tuo. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Siamo bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove.

0: Amore, avevo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Stai ascoltando Radio Incontri, un successo di ieri, un successo di oggi.

0: disco incontri in blu della settimana.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: disco incontri in blu della settimana.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri.

0: ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

beautiful.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.
1: Prima di entrare in casa,

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.